0: dire Stato e dire guerra.
1: Contributi audio contro la mobilitazione bellica a cura di Radio Blackout.
0: Lo Stato è in guerra. Lo è in quanto Stato, perché dire Stato è dire guerra. Oggi sempre più esplicitamente guerreggiata anche a queste latitudini.
1: Lo è in quanto parte dell'Occidente, dell'Unione Europea e della NATO. Lo è come Stato il cui esercito e le cui industrie hanno un ruolo centrale e attivo dentro e oltre due grandi conflitti che sconvolgono il nostro presente, quello tra Russia e Ucraina scoppiato nel febbraio 2022 e quello che dal 7 ottobre 2023 ha visto Israele intraprendere un genocidio contro la popolazione di Gaza. Quali sono i campi su cui si dispiega il fronte interno e in che forma? Quali le sue infrastrutture e come sono articolate per contribuire alla mobilitazione bellica da un lato e alla repressione dei nemici interni dall'altro? Quali le ricadute in termini di impoverimento ed esclusione radicale? Quali le possibilità di diserzione, sabotaggio, autonomia?
0: Alcuni strumenti per provare a rispondere a queste domande continuano a darli i microfoni delle trasmissioni informative e di approfondimento di Radio Blackout, ma anche fuori dalle mura della radio e dalle onde che la attraversano dentro e fuori Torino, si moltiplicano le occasioni per incontrarsi tra individui desiderosi di riconoscersi, parlarsi e pensare ad un possibile agire.
1: Radio Blackout vuole essere presente in queste occasioni, oltre che contribuire a crearle, per dare voce e diffondere quanto si dice al di là della sua regia e per contribuire a costruire sguardi utili all'azione.
0: A partire dagli incontri della rassegna Morsi, in cui la radio si è aperta per accogliere ragionamenti collettivi contro un'istituzione totale per eccellenza, la scuola, in guerra, alle iniziative che si organizzano nei luoghi più periferici della città metropolitana, dove pure proliferano idee e momenti di confronto, proponiamo di raccogliere le registrazioni audio di un insieme eterogeneo e in costante aggiornamento di riflessioni e momenti di confronto collettivi esterni alla regia.
1: Un punto in comune, alla propria base, la ricerca di strade per disertare le molteplici vie della guerra e non farsi mobilitare tra le sue fila.
0: Per segnalarci iniziative interessanti, scrivere a redazione@radioblackout.org, specificando nell'oggetto Incontri Guerra.

Ascoltatori di Radio Ombra, buongiorno, è Mario che vi sta parlando dagli studi, naturalmente di Radio Ombra, Radio Shadow. Oggi è la festa di Radio Shadow e tutti siete invitati a questa festa, e che mi stanno facendo anche il film questa mattina, ecco, per incidere su pellicola questo grandissimo avvenimento di oggi. Oggi 6 settembre 1980, compleanno di Radio Shadow, compleanno del programma Via con Liscio. Ci stanno imprimendo su pellicola questa giornata e stanno facendo una panoramica degli studi. Una sola è questa qui, però, quello piccolino di Radio Shadow.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in

sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al Mescal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al Mescal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del Mescal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso.
Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate. This is again Radio Yerevan. I'm sorry.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti, 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

Contatta il numero di emergenza di Radio Ministero 011 249 5669, oppure la hotline WhatsApp Cuori Solitari del Ministero 346 667 3263. Radio Ministero, l'unica radio dell'Italia.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta

Notizia interessante questa: Padova, al campo estivo, bastonate ai ragazzi di molte delle trasmissioni del palinsesto di Blackout gettati tra le ortiche. Le motivazioni sono in primis le condizioni sempre meno accettabili del lavoro per via di costi crescenti dei pedaggi autostradali e del carburante. Il racconto dei genitori: bastonati, colpiti con la doga di un letto, gettati fra le ortiche. Il parroco, che voleva farsi dare una dose senza pagare, dice: animatori esasperati, hanno sbagliato, nessuno vuole sminuire ma neanche dipingere il campo estivo come un lager. Continua il parroco, padre Nando Spimpolo, vecchio punk che ha perso il controllo al termine di una settimana in cui i ragazzini si sono comportati in un modo un po' scalmanato. Era esasperato e ha commesso uno sbaglio che implica un giro di affari di 24.000 miliardi di yuan all'anno, circa 3.000 miliardi di euro, di cui è pentito. Ma è un adolescente e forse solo ora si rende conto di ciò che ha fatto. Buon ascolto su Blackout, 105.25 la frequenza, rimanete accollati.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendo le emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

Dal regista di Mezzo grammo di fuoco e Sfiga infernale, con il premio Oscar di C'era una volta il CERT, il nuovo capolavoro western targato Nessun rimorso.

0: Annuncio cancellazione treno.
1: È una giornata tranquilla oggi, falla finire come è cominciata.
0: Il treno regionale, previsto in arrivo da Rosarno, è diretto a Reggio Calabria Centrale alle ore 16.06.
2: Non farei un buon servizio ai trentini.
0: Oggi non è stato effettuato per un intervento dei vigili del fuoco nei pressi della linea.
3: In principio fu il chiodo.
4: Non puoi rovinare la giornata di lavoro a migliaia di italiani per un chiodo.
5: Non ci hai capito niente?
6: Se guardate giornata nera, cosa appare? Ferrovie.
7: Questo è l'aiutante veloce, Mortimer.
3: Poi è stato il lucchetto, poi il pantografo, poi il traliccio, poi l'uomo che camminava sui binari.
8: Il tuo stupido amico ha ragione.
9: La fa più soffrire quando dicono che con lei i treni non arrivano in orario?
10: Corri! Corri! Ho detto 10 secondi!
2: Quindi se ci sono più passeggeri di sempre e ci sono più cantieri di sempre...
7: Io dico che è barato, ragazzo.
2: E aggiungo, negli ultimi anni diciamo che è un trittico, scioperi, cantieri e massimo i passeggeri...
7: Beh, e quando ho detto che nostra madre è una vecchia bagascia...
3: Gli anarchici, quelli contro la TAV...
2: Ci fa lavorare, ci fa sudare...
10: Sei un bastardo!
7: Beh, hai indovinato... Questo è vero.
2: Potrei, per guadagnare un 2% di puntualità, chiudere alcune centinaia di quei cantieri.
11: Madre de Dios, chi è quell'ombra, signor?
7: La mano sinistra del diavolo.
12: Lo chiamavano Trenitalia. A Natale, steso su tutti i binari.

0: Boots Radio.
1: That's it, it's done.
2: Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia.
3: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
4: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
5: Tratto da radiocane.info.
6: Tutte le persone che ho incontrato, tutte incastrate nere, e tutte quante si usa sempre solo una parola: siamo delle schiave. Siamo delle schiave perché ci rendiamo conto che se mi dai 20 minuti a stanza e mi paghi la stanza, le stanze, il numero delle stanze che faccio, 12, 14, 16, questo è lavoro a cottimo, come nei campi a Nardò. Ma noi stiamo parlando di hotel a 5 stelle, dove pagano 200 euro a notte. È inaccettabile che ci sia del lavoro a cottimo, per di più fatto sulle donne, perché siamo tutte donne.

per puro caso in un'altella 5 stelle di lusso all'estero, in Spagna, sulla Costa Brava. Dico per caso perché io facevo già le pulizie, ma in uffici, banche, cose di questo genere qua in Italia. Se non che è arrivata questa offerta di lavoro stagionale e quindi l'ho quasi presa al volo, perché comunque si parlava di uno stipendio di 1200 euro più vitto e alloggio in Costa Brava. Non mi sembrava niente male come idea anche di andare a lavorare in Costa Brava per qualche mese. Potevo farlo, potevo allontanarmi perché non ho famiglia, non ho impegni, e quindi ci sono andata. Faccio questa premessa: io quando poi sono tornata credevo di trovare la stessa situazione negli hotel, la stessa situazione lavorativa. Nell'hotel che ho trovato in Spagna, dove ho lavorato per la stagione estiva, c'era questa tempistica dei 20 minuti a stanza, però con due persone, ovvero si entrava in coppia, una faceva la camera, l'altra faceva il bagno e la camera era finita. C'erano 8 ore di lavorative al giorno, nelle quali non si sforava di un minuto, quindi se qualcuno per caso finiva tardi una camera, ci metteva 10-15 minuti in più, li venivano recuperati il giorno successivo, cioè finiva prima. Quindi molto molto corretto nel lavoro, chiaramente si lavorava parecchio, però insomma anche nello stipendio, 1200 euro al mese con vitto alloggio, non era male, però stavamo parlando di stagione. Quando sono rientrata in Italia ho cercato la stessa situazione lavorativa, perché comunque avevo un'esperienza all'estero, un hotel di 5 stelle di lusso, e volevo continuare su questa strada, proprio anche per la quantità delle ore che invece negli uffici, nelle banche non vai a fare, perché fai un'ora di lavoro al giorno, 2 ore al giorno al massimo. E quindi ho ricominciato a mandare i curriculum negli hotel dove cercavano cameriere ai piani, e mi sono trovata davanti a una situazione completamente nuova, ovvero c'è questa impostazione dei 20 minuti a stanza, ma da sola, cioè lavori completamente da sola, quindi in 20 minuti devi fare la camera e il bagno, e stiamo sempre parlando di hotel a 4 o 5 stelle categoria lusso. In più devi anche portarti la lavanderia, ovvero le lenzuola, gli asciugamani, li devi portare tu come cameriere ai piani, sui piani, sul piano dove che ti viene assegnato, per poi utilizzare il materiale per fare le camere. Stessa cosa, quando finisci il tuo turno lavorativo devi riportare giù tutto il materiale sporco, devi fare la spazzatura, cioè portare via i sacchi della spazzatura, se differenziato o indifferenziata, uguale, e in più fare il rifornimento dei frigobar. Queste sono le mansioni giornaliere che abbiamo. Io questo lavoro lo faccio da 2 anni, diciamo che ho trovato questa situazione in tutti gli hotel che ho passato, che al momento sono 4.

strana questa cosa, che le cameriere ai piani in molti hotel devono caricarsi il materiale, cioè asciugamani, lenzuole, parliamo di molta roba ovviamente, e portarla ai piani, perché in teoria questo lavoro dovrebbe essere fatto dei facchini. Io ho un contratto per cameriere ai piani, non per facchino. Questo qua è un nodo abbastanza cruciale in questo lavoro, perché oltretutto quella tempistica lì, cioè tutto quel tempo lì che tu perdi per caricare le cose ai piani, portarle su nei piani e poi portarle giù, non ti viene conteggiata. E quindi capisci che insomma è abbastanza discutibile questo aspetto della lavanderia, di portarsi le cose, oltre al fatto che sono cose pesanti. Hai il carrello, lo spingi dentro all'ascensore, ma insomma fai fatica a trascinare il carrello, spingere il carrello, quindi sì, ecco, questo aspetto è abbastanza fondamentale. Rimane così, molto naif in tutti gli hotel, lo fanno le cameriere ai piani, non si capisce il perché.

mio personale di retribuzione, che poi è lo stesso contratto che stanno facendo negli ultimi anni, cioè le nuove assunte. Si parla di un contratto di 20 ore settimanali, la retribuzione è quella del contratto nazionale di lavoro, quindi siamo sulle 6,57 euro, 6,60 euro all'ora. Diciamo le 20 ore settimanali dovrebbero essere suddivise a 4 ore al giorno con 2 giorni di riposo. In realtà il secondo giorno di riposo in più delle volte salta, addirittura salta a volte anche il primo giorno di riposo, quindi non fai il riposo, ti viene pagato come straordinario, però diciamo che il problema è che in quelle 4 ore al giorno di lavoro che io dovrei fare, cioè io potrei in teoria da contratto dopo 4 ore prendere e andarmene se non voglio fare straordinario, no? Però in realtà non è così, perché nel contratto non c'è scritto, ma in realtà il lavoro è questo, ovvero quasi tutti gli hotel conteggiano 20 minuti per ogni stanza di clienti che sono in partenza, cioè camera da fare ex novo, e 15 minuti per le camere che sono in fermata, cioè ripasso, perché il cliente rimane lì. I 20 minuti a stanza la cameriera li fa, li impiega la prima stanza che fa, chiaramente se anche la stanza non è in condizioni pietose, comunque la prima stanza che fa, magari anche la seconda, dalla terza, quarta stanza in poi inizia a sentire quella che si chiama fatica e inizia a lavorare in modo più lento, quindi ci metti più di 20 minuti e inizi a sforare nei minuti, minuti che non ti vengono poi retribuiti. Le agenzie o le cooperative quali sono? Ti dicono, ah beh, ma li recuperi dalle camere che sono in fermata, quindi anziché metterci 15 minuti nelle camere in fermata ce ne metti magari 8. Intanto che tipo di servizio dai al cliente? Pessimo. Ma poi non è vero che li recuperi, perché tu in teoria da quei minuti che loro ti conteggiano devi anche recuperare i tempi per portare il materiale ai piani, per portare fuori la spazzatura e per fare il rifornimento frigo bar. In più devi anche tirarti fuori dei minuti per fare su e giù al piano con gli ascensori, perché anche lì perdi tempo. Poi vuoi che non ti scappa di andare in bagno almeno una volta? Cioè, queste cose umane, ovviamente umane, insomma queste tempistiche non vengono conteggiate. Quindi in realtà tu ti trovi a lavorare, il contratto è di 4 ore, fai delle ore in più, ma è straordinario, ma non ti viene pagato tutto. Su 4 ore fai un'ora di straordinario che ti viene retribuito, le altre due, perché arrivi a fare anche 7 ore al giorno, le altre ore non ti vengono retribuite perché non sono conteggiate, non esistono per loro, e tu le fai. Quindi alla fine della fiera io prendo più o meno 600 euro al mese, lavorando quasi tutti i giorni 6-7 ore. Questo è lo stipendio che sto prendendo. Alcune cameriere ai piani hanno contratti più vecchi, quindi anziché prendere 6,50 euro arrivano anche quasi a 8 euro per il lavoro ordinario, qualcosina in più per il lavoro straordinario. Però sempre con questa tempistica, ovvero ci sono molte ore non conteggiate, che non esistono per loro e che tu fai. Ripeto, si perde tantissimo tempo nel far su e giù dei piani. Ci sono strutture alberghiere dove l'ascensore del personale, cioè quello di servizio che noi usiamo per entrare coi carrelli e portarli ai piani, è lo stesso ascensore dei clienti. Questo significa che tu perdi minuti, se non mezz'ora, ad aspettare che l'ascensore sia libero per salire o per scendere. E anche questo non ne viene tenuto conto. Aggiungerei che alcune strutture alberghiere sono anche costruite un po' col culo, cioè chi ha progettato la struttura alberghiera forse non ha tenuto conto del lavoro che ci doveva essere poi giornalmente. Quindi ripeto, non solo il discorso di un solo ascensore, clienti e personale di servizio, ma lunghi corridoi, magazzini, materiali sono tutti al piano meno uno, che se tu devi andare al piano sesto perdi tempo, cose di questo genere, oppure porte tagliafuoco che devi continuare ad aprire dalle quali devi passare e quindi pesanti, devi passare col carrello, ti incastri in mezzo, insomma tutte queste cose che fanno perdere veramente tanto tempo. Tu corri perché devi correre, perché fai la camera il più veloce possibile, perché è solo da lì che puoi recuperare, e poi in realtà che cosa succede? Che corri, lavori male, ti affatichi ancora di più, inizi a sbattere a destra e a sinistra, ti fai male, ecco, lavori in questo modo, sempre col fiatone, correndo.

i camerieri piani si relazionano con la governante, che il 90% dei casi è una cameriera ai piani che gli è stato dato il ruolo di governante perché ha un po' più di esperienza anche a livello organizzativo nell'organizzare il lavoro, ed è nelle nostre, quasi nelle nostre stesse condizioni. In molti hotel le governanti, oltre a organizzare il lavoro, si assegnano anche delle camere, cioè si fanno anche delle camere loro oltre a far la governante, quindi lì va molto a fortuna o sfortuna. Cioè mi è capitato solamente in un caso di aver trovato una governante che fosse poco umana e poco comprensiva, anche un po' razzista. In tutti gli altri casi io sono stata fortunata nei luoghi dove sono stata perché ho trovato delle governanti umane, perché sanno di che cosa si tratta, sanno quali sono le difficoltà lavorative, le fanno anche loro, le camere le hanno fatte da sempre, quindi sono comprensive, ecco, per quanto riguarda il discorso governante. Dopodiché la governante stessa si interfaccia o con una governante dell'hotel o con il direttore stesso, e entrambe queste due figure non capiscono nulla delle difficoltà lavorative che abbiamo noi, perché non l'hanno mai fatto, non gliene frega niente, ti contano la bottiglietta d'acqua, ti contano la penna se manca, il blocchettino, il rotolo di carta igienica, non lo so, pensano forse che siamo lì a prendere del materiale, e diventa sì difficoltoso anche rifornirsi nel materiale che serve per fare le camere, perché appunto devono essere loro a consegnarlo, perché proprietà dell'hotel, cose di questo genere, che ti danno appuntamento una volta alla settimana per consegnarti il materiale. Persone un po' altezzose e molto distanti dal nostro mondo. Questo tipo di lavoro, proprio per come lo hanno impostato negli ultimi anni, diventa difficile fare gruppo, essere solidali l'una con l'altra, perché ognuna deve lavorare per i cavoli suoi, quindi non ti trovi mai a lavorare con l'altra compagna. Nel momento in cui nasce uno spirito individuale, insomma, che dice vado a vedere se le altre hanno finito le stanze, se hanno bisogno del mio aiuto, tutto si complica, perché insomma tu non dovresti essere lì, la camera a chi viene assegnata dopo, in molti casi ce ne freghiamo e ci si aiuta l'una con l'altra. Poi ci sono delle giornate che sei talmente smarronato dalla situazione di paga, sei talmente stanco che non ce la fai a andare da un'altra collega a dargli una mano che magari è in difficoltà, perché magari mancavano le lenzuola, perché magari, non lo so, ha avuto qualsiasi problematica che può esserci, che può nascere, e quindi sta facendo tardi. Proprio per come l'hanno impostato, si fa fatica a fare gruppo, perché te lo fanno diventare un lavoro individuale, anche se sei un gruppo, però noi non ci incrociamo mai. Non so se è stato fatto appositamente, penso che sia solamente una conseguenza, però questo è. Quindi tutte incazzate nere, consapevoli della merda dove ci troviamo, però qua nasce il ricatto, che su di me non funziona, perché io sono... ho la fortuna di essere italiana, guarda, è brutto da dire così, però ho la fortuna di essere italiana. La maggior parte delle mie colleghe non sono italiane, sono migranti, Africa, Maghreb, rumene, Centro America, Sud America. E che cosa succede? Succede che, qua si amplia un po' il discorso, però questa poi è il meccanismo che gli permette di fare quello che fanno, questo giochino di lavoro cottimo. Succede che queste persone che vengono qua nel nostro paese per lavorare, come sapete, fanno viaggi della speranza ai quali magari non sopravvivono. Se sopravvivono, arrivano qua, entrano nella prima, seconda, nella terza accoglienza, stanno talmente di merda, le fanno stare talmente di merda, che dopodiché quando gli danno un lavoro a 500 euro al mese, ma loro dicono ma dammelo quel lavoro a 500 euro al mese. E la parola diritto se la sono dimenticata. Quindi nel momento in cui io italiana dico guarda, a me non sta bene, io punto i piedi, ok, non mi sta bene fare questo, quest'altro, non mi sta bene che non mi pagate le ore, mi dicono ma vai, quella è la porta. Tanto dopo di me ce ne sono 10 disposte ad accettare quel lavoro senza usare mai la parola diritto. Ecco il meccanismo che gli permette di fare del lavoro a cottimo negli hotel a 5 stelle e di dover accettare di essere schiave. C'è un altro aspetto di questo lavoro ed è la conseguenza fisica che abbiamo. Lavoriamo con dei materiali, dei prodotti industriali per le pulizie molto molto molto forti,
anche perché appunto devono essere incisivi in pochi secondi per pulire, ok? In più lavoriamo in continuazione con lenzuola che vengono, hanno un trattamento di lavanderia industriale che produce una certa polverina bianca o evidentemente lo stesso materiale che usano per lavare quelle lenzuola è un materiale anche quello molto forte. Fatto sta che dopo già pochi giorni, dopo una settimana di lavoro, ti ritrovi con le ragadi sulle mani, cioè la pelle delle dita ti si secca, si spezza, si aprono e continuano ad aprirsi, ferite che poi vanno ad aprirsi sempre di più per i prodotti che usi. La stessa cosa poi ti succede al braccio destro, che escono queste escoriazioni sulla pelle date dallo strofinamento dell'avambraccio sulle lenzuola. Poi non parliamo appunto di slogature alle spalle, dolori al gomito, ai polsi, ai piedi, alle ginocchia, la schiena che se ne va subito con dolori allucinanti, molte lavorano con un busto. Niente, in tutto questo appunto noi non possiamo mettere i guanti perché non c'è la tempistica per mettere e togliere i guanti, non possiamo neanche tenerci i guanti perché sennò non riesci a fare bene il letto. Insomma, queste conseguenze fisiche ci sono e ce le hai, non puoi farci niente. Non puoi farci niente perché non hai il tempo di mettere e togliere i guanti. Non so se vi rendete conto di quanto corriamo. Ecco. Noi clienti li vediamo pochissimo, poco e niente, non abbiamo quasi nessuna relazione con i clienti perché entriamo quando la camera è libera e se il cliente risponde quando bussiamo è all'interno della camera, noi non entriamo, quindi non abbiamo nessuna relazione col cliente. Per l'esperienza che ho, il 95% dei frequentatori, cioè dei clienti di questi hotel, sono cinesi e sto parlando quasi tutti di business hotel, business clienti, quindi che vengono qua per andare alle fiere, per investire, per partecipare a meeting, congressi, cose di questo genere, sono quasi tutti cinesi. Ora io non so che tipo di riferimento abbiano loro negli hotel in Cina o in giro per il mondo. Io sinceramente le camere che noi puliamo a 200 euro a notte non le pagherei mai, ok? Perché il servizio che viene offerto è ai minimi termini e sicuramente il servizio di pulizia non è proporzionato a quello che pagano. Perché è vero che se noi non puliamo bene dobbiamo tornare indietro e finire di pulire bene la camera, però è anche vero che insomma non lo trovo moralmente e eticamente proporzionato a quello che pagano, all'immagine dell'hotel, il fatto che ci siano delle lavoratrici a cottimo che devono pulire la stanza in 20 minuti. Quindi non so che, ripeto, non so che tipo di riferimento abbia la clientela di questi hotel, però sinceramente mi sembra un servizio scadente e sicuramente proporzionato al pacchetto che è stato offerto all'hotel in gara d'appalto. Cioè, a quel prezzo sì, loro devono starci dentro, le agenzie che hanno la cooperativa che ha vinto la gara d'appalto, e l'hotel all'hotel ovviamente l'hotel sorride quando vede un prezzo più basso, no? Però evidentemente non si chiedono come mai il prezzo sia così basso, su cosa risparmia un servizio di pulizie se i prodotti costano pochissimo e ce ne sono pochi. Risparmierà ovviamente sul lavoro del personale, la paga è del contratto nazionale del lavoro, quindi evidentemente farà correre cameriere, però questo ragionamento evidentemente l'hotel non lo fa, non lo capisce, non lo so, ecco, io credo che se ci dovesse essere una cameriera ai piani che per l'affaticamento ha un infarto o qualcosa del genere, non sarebbe una bella immagine per un hotel a 5 stelle, no?

storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del Mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mezcal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti, 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

Hi guys, sono Pino Scotto. Anch'io ascolto Radio Blackout e come diceva il mio grande fratellone Lemmy, se a voi non piace il rock and roll, sono solo cazzi vostri.

0: quantità di cadaveri schettino? Avanti!
1: Quanti cadaveri ci sono?
0: Non lo so! Uno lo so! Uno l'ho sentito! E lo devi dire lei quanti ce ne sono, Cristo!
1: Ma ti rende conto che è buio e che qua non vediamo niente?
0: E che vuole tornare a casa, schettino? E buio vuole tornare a casa?

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

la faccia da morte, perché i servizi arruolano la gente che ha la faccia da mossa. I servizi si arruolano le persone che hanno una fisionomia che passa inosservata, no, o mossa.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 è per tutta

Tuakala na mongo zani kwa luiri.

0: Ali pistori mi.
1: Multitox.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e

ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di La Valle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il Padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta

Cecilli non mi piacciono, gli sbirri nel mio intimo. Cecilli non mi piacciono, gli sbirri nel mio intimo. Cecilli non mi piacciono, gli sbirri nel mio intimo. Cecilli non mi piacciono, gli sbirri. Ok, come fa? Nel mio intimo. Cecilli non mi piacciono, gli sbirri nel mio intimo. Cecilli non mi piacciono, gli sbirri nel mio intimo. Cecilli non mi piacciono, gli sbirri.

0: deve essere operaio.
1: Deve essere operaio. Qua c'è qualcuno che ha da dire, probabilmente si prende male per queste cose.

0: Ogni edificio ha il suo pilastro e ogni pilastro funziona in sé come un edificio e dunque necessita a sua volta di un pilastro. Il pilastro dell'edificio della società capitalista, basata sullo sfruttamento di una classe sulle altre, è lo Stato. Senza Stato, potere coercitivo, organizzato ed egemonico di una classe sulle altre, questa società non sta in piedi. A sua volta, il pilastro del potere dello Stato è, in ultima e concreta analisi, il carcere, ovvero la struttura coercitiva ove rinchiudere coloro i quali violano le norme dello Stato o addirittura ne combattono i fondamenti, facendoli sparire dalla normalità dei rapporti sociali sui quali lo Stato è, per l'appunto, chiamato a vegliare.
1: Così parla il materialismo della gioia.
0: A sua volta il pilastro del carcere è il regime di isolamento, ove il prigioniero viene fatto sparire non solo dalla società, ma si tende a farlo sparire dallo stesso carcere, attraverso il massimo della coercizione.
2: Ciò che siamo e ciò che vogliamo cominciano con un no. Da lì nascono le sole ragioni per alzarsi al mattino. Da lì nascono le sole ragioni per andare armati all'assalto in ordine che ci soffoca.
0: Il regime di isolamento ha funzione di doppio pilastro, sia rispetto al carcere come struttura coercitiva di classe, sia per la società, poiché naturalmente esso colpisce quando è necessario rafforzare la tenuta di entrambi e anche nei confronti di chi, come rivoluzionari prigionieri, ha combattuto e resistito ad entrambi.
2: Con le sue abitudini e le sue certezze, questo veleno sociale che ci uccide!
0: In Italia, il regime di isolamento è istituito e regolato dall'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Non c'è lotta al capitalismo senza lotta contro il carcere. Non c'è lotta contro il carcere senza lotta contro il 41 bis.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia.

Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendo le emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, mezcal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta

0: Prova, prova, prova, prova, prova. Prova, prova, prova. Prova, prova, prova, prova, prova. Prova. Co***o, porco Dio.
1: Avete ascoltato? Radio Blackout.

0: dire Stato e dire guerra.
1: Contributi audio contro la mobilitazione bellica a cura di Radio Blackout.
0: Lo Stato è in guerra. Lo è in quanto Stato, perché dire Stato è dire guerra. Oggi sempre più esplicitamente guerreggiata anche a queste latitudini.
1: Lo è in quanto parte dell'Occidente, dell'Unione Europea e della NATO. Lo è come Stato il cui esercito e le cui industrie hanno un ruolo centrale e attivo dentro e oltre due grandi conflitti che sconvolgono il nostro presente, quello tra Russia e Ucraina scoppiato nel febbraio 2022 e quello che dal 7 ottobre 2023 ha visto Israele intraprendere un genocidio contro la popolazione di Gaza. Quali sono i campi su cui si dispiega il fronte interno e in che forma? Quali le sue infrastrutture e come sono articolate per contribuire alla mobilitazione bellica da un lato e alla repressione dei nemici interni dall'altro? Quali le ricadute in termini di impoverimento ed esclusione radicale? Quali le possibilità di diserzione, sabotaggio, autonomia?
0: Alcuni strumenti per provare a rispondere a queste domande continuano a darli i microfoni delle trasmissioni informative e di approfondimento di Radio Blackout, ma anche fuori dalle mura della radio e dalle onde che la attraversano dentro e fuori Torino, si moltiplicano le occasioni per incontrarsi tra individui desiderosi di riconoscersi, parlarsi e pensare ad un possibile agire.
1: Radio Blackout vuole essere presente in queste occasioni, oltre che contribuire a crearle, per dare voce e diffondere quanto si dice al di là della sua regia e per contribuire a costruire sguardi utili all'azione.
0: A partire dagli incontri della Rassegna Morsi, in cui la radio si è aperta per accogliere ragionamenti collettivi contro un'istituzione totale per eccellenza, la scuola, in guerra, alle iniziative che si organizzano nei luoghi più periferici della città metropolitana, dove pure proliferano idee e momenti di confronto, proponiamo di raccogliere le registrazioni audio di un insieme eterogeneo e in costante aggiornamento di riflessioni e momenti di confronto collettivi esterni alla regia.
1: Un punto in comune, alla propria base, la ricerca di strade per disertare le molteplici vie della guerra e non farsi mobilitare tra le sue fila.
0: Per segnalarci iniziative interessanti, scrivere a redazione@radioblackout.org, specificando nell'oggetto Incontri Guerra.

0: spada sul cannone.
1: Uno lega la vedetta, l'altro ammazza la staffetta.
0: Uno attacca gli artiglieri e li prende prigionieri.
1: Uno piomba sull'alfiere e gli strappa le bandiere.
0: Un intanto fa man bassa sopravvivere la cassa.
1: Un impegno in un duello generale e colonnello.
0: Una ciuffa con la mano il maggiore e il capitano.
1: Un infizio col pugnale il sergente e il caporale.
0: E intanto a poco tutto quanto a ferro e fuoco.
1: Per i nemici non c'è scampo quando c'è nardo in campo.
0: Il Borbone se la squaglia abbiamo vinto.

105 250, siete all'ascolto di Radio Blackout, questa è C'hai le storie, il contenitore di racconti, storie inventate, reali, collettive, individuali, di fantasie o meno, che dalle 15.30 alle 17 vi tiene compagnia qui su 105 250. Oggi trasmissione registrata, quindi non siamo in diretta, non vi do i numeri di telefono, però vi ricordo che ci potete ascoltare in streaming qualora foste fuori da Torino su www.radioblackout.org o riascoltare i podcast delle puntate precedenti, podcast da cui trarremo gli audio di quest'oggi. Infatti

Ci andiamo ad ascoltare Storia di un gabbiano, del drone che smise di volare, di Giulio Berdusco, pubblicato recentemente da Fuochi d'Inverno e riproposto versione radiofonica dalla voce di Gabriel, le musiche composte

0: Storia di un gabbiano e del drone che smise di volare. Parte prima. Guarda là, guaico. Di parlare come si deve, lui non era mai stato buono. Con chi diavolo ce l'aveva allora? Parlava da solo? Perché, a ben vedere, al suo fianco sedeva accovacciato come al solito, con la testa sprofondata nel corpo fino a scomparire il collo, Cole, fino a quel momento sonnecchiando, dolcemente. «Stai dormendo?» osò stupidamente Co. Era troppo presto per ottenere una risposta d'un qualche tipo, perciò Co dovette rassegnarsi ad attendere il macchinoso risveglio del maestoso uccello. Il venticello leggero, che a più riprese sputacchiava la sua bava in faccia a Cole, gli levava le piume in testa, coronandolo come se fosse il re di quel braccio di mare. Chi? Lui un re? Ma per favore, scalcagnato com'era? Poteva al massimo aspirare ad essere un reverendo mendicante del porto. Eppure, quella tiepida scintilla di sole gli accendeva nel piumaggio, nell'aspetto, un qualcosa, un non so cosa, di regale, e tutti lo notavano. «Guarda là!» poi ripeté testardo Co, che se anche non era più un poppante, con quella sua aria perennemente adolescenziale, dava comunque l'idea che di stagioni per lui non ne fossero ancora passate abbastanza.
1: «Che c'è?»
0: domandò Cole, ancora sonnolento, dando vedere d'essere un tantino seccato per quel risveglio inopportuno. «Visto che hai la vista di falco, allora dimmi cosa vedi!» Cole non rispose. Sarebbe stato inutile farlo. Mutismo, dunque, da parte sua, perché era così che doveva cominciare la giornata, con un rispettabile e assoluto silenzio. «Non vedi lì, sulla riva, quell'affare?» insistette Co, che, a guardarlo da vicino, sarebbe parso piuttosto turbato. Ma Cole, ovviamente, non se ne poteva curare, impegnato com'era a liberarsi del sonno, facendo scrollare velocemente la collottola come fanno i cani quando escono dall'acqua. E poi, a dirla tutta, sapeva benissimo che il suo amico usava troppe volte alterarsi per cose davvero di troppo poco conto. Doveva ancora imparare, tra le molte altre cose, il senso della misura, quella che rende adulti ed eternamente perplessi.
1: «Un affare? Quale affare?»
0: fece alla fine Cole, incastrando le parole alla fine di uno sbuffo.
2: «Quell'affare!»
0: Eco indicò la spiaggia con l'ultima penna dell'ala.
1: «Se non è un buon affare, non è un affare affatto»,
0: disse Cole, a voler sottolineare il suo senso pratico.
2: «Quel coso?»
1: «Un aquilone, parrebbe»,
0: ormai destandosi.
2: «Aquil...»
1: «Uno di quei cosi manovrati dai cuccioli d'uomo».
2: «A che scopo?»
1: «Per divertirli, credo. Per abituarli ad essere padroni dell'aria».
0: Una pausa, mentre la scossa d'un debole turbamento gli aveva attraversato.

0: attraversato tutto il corpo, da ala ad ala.
1: «Anche dell'aria», ribadì,
0: soggiungendo con quell'amarezza che arriva a lambire il risentimento.
1: «Un elemento che non dovrebbe competere loro».
0: E aprì il grosso becco per sbadigliare. Vi sarebbe potuto entrare un intero banco di sardine in una sola boccata.
2: «Come fai ad essere così sicuro che sia il bambino a manovrare l'aquilone e non viceversa?»
1: «Infatti, non ne sono sicuro».
0: E mentre lo diceva, distolse lo sguardo dalla spiaggia, dando a vedere che non si stava più curando di quel coso, e aggiunse:
1: «Comunque, ti dico che gli aquiloni sono innocui, dunque non ti agitare tanto».
0: E sorrise allora, come un adulto può sorridere delle preoccupazioni di un infante impaurito.
2: «Non si sa mai, quelle diavolerie somigliano molto agli uccelli meccanici», disse visibilmente preoccupato.
1: «Gli uccelli meccanici, quelli se ne stanno lassù in alto, tanto in alto, come le stelle, che non ce ne dobbiamo mica curare».
2: «Già, ma quando le aquile d'acciaio mandano giù quelle loro fredde uova di ferro, fanno fuoco e fiamme, e quasi sempre ci scappa il morto»,
0: ribadì Co con un tono serioso.
1: «Già», Cole ricalcò col becco quella sillaba.
0: Di nuovo il silenzio calò, perché comunque era frutto del cielo.

0: Il grande magazzino abbandonato offriva ai volatili una magnifica visuale sulla banchina del porto e sulla spiaggia. Era una splendida giornata, o almeno così doveva apparire fino a quel momento. Le nuvole lo dicevano, correvano basse e regolari, senza intralciare il sole. Ogni giorno i gabbiani di Quasi Isola si radunavano a frotte sulla lunga sponda di calcestruzzo, sulla sommità di quell'edificio fatiscente, perché, come anche loro da tempo immemore sapevano, il sole fa bene alle ossa e abbellisce il piumaggio. E lì, sulla spiaggia, svolazzava, trascinato dalla brezza e trattenuto dallo spago, quell'aquilone sgargiante, e all'occhio di Co, qualunque oggetto volante che non fosse un gabbiano, in quell'intervallo tra terra e cielo, sarebbe parso, se non sospetto, quantomeno degno d'attenzione. Alle spalle Quasi Isola, il porto franco per quello stormo di gabbiani, di cui Cole sembrava essere un veterano. Nessun uomo osava mettere piede su quel lembo di terra, che era poco meno di un'isola, quasi del tutto mare, perché risultava allacciato alla costa per via di una modestissima manciata di sassi. Quello era territorio indiscusso degli uccelli. Allora quella landa di pietrisco e di confine, che acqua, terra e aria si contendevano in zuffe d'onde, era presidiato da molteplici sentinelle capaci di lanciare grida tanto acute e rabbiose che si sarebbero potute udire distinte fino alla banchina del porto. Nemmeno il vociare cacciaroso delle bancarelle del mercato poteva uguagliare tanto alto sbraitare. L'eventuale incauto intruso, giunto a Quasi Isola, sarebbe dunque rimasto vittima di un gettito ininterrotto di strida assalenti e centrato da pallottole di guano prima d'essere sfiorato da becchi aguzzi. C'è un gioco, infatti, che tutti i gabbiani di Quasi Isola e anche gli altri conoscono, amano e praticano con una certa costanza: prendere la mira e centrare dall'alto con le loro scariche certi umani scelti, si direbbe, non proprio del tutto a caso. Tutti, e con tutti si intende i soli gabbiani, erano certi che solamente un uragano insieme alla spessa onda d'un maremoto avrebbe potuto sfrattarli da Quasi Isola. E in effetti, il cataclisma, come era descritto nei miti aerei, era per i penuti uno spettro evocato con una certa ricorrenza. Anche il veglio dell'aria, rispettato a Quasi Isola come saggio verecondo, spesso correva a richiamare quei miti, tramandati di becco in becco per tutto il cielo, al fine di ammutolire i più giovani e intemperanti. Ma, evento cataclismatico a parte, a Quasi Isola, tutti potevano stare al sicuro e in quella apparente tranquillità trastullarsi sotto l'accecante girandola del sole radiante. Allora, il grande magazzino abbandonato rappresentava la garitta più avanzata di quel fortilizio. E, come in ogni distaccamento lontano dalla madre patria, c'era lì più spazio per l'ozio che per la guerra. Se anche il giovane Co non riusciva a rimanere appollaiato sotto il sole per più di un minuto, adducendo che non era mica un pollo lui, e tediando il compare fino a proporgli imprese inutili e assurde, e volteggiando assurdamente in tondo come fanno gli avvoltoi, Cole, dal canto suo, tendeva a gettare acqua sullo spirito bollente dell'inesperto amico e usava dirgli: «Verrà anche il tuo momento!» Ma poiché quel momento tardava, così inventava mille storie e si cacciava in anche più guai di quanti la stessa ricca vita del porto da sola era in grado di consegnargli tra le penne. Intanto Gavia, madre di tanti e moglie di nessuno, era accovacciata al centro di Quasi Isola. Sembrava terribilmente seria anche quando stava semplicemente covando, come fosse necessaria una particolare determinazione per far uscire il pulcino dall'uovo. E in effetti cosa ne possiamo sapere noi? E in fatto di determinazione era senz'altro la più tosta. Si pensi solo che una volta aveva ordinato al resto dello stormo: «Fatela lì! Dopo averci mandato a cagare, vuoi suggerirci anche dove?» aveva ribattuto uno ridendo. «Fatela lì, ho detto, se non volete andare in bianco per il resto della stagione», aveva ripetuto affettata con serietà. E così infine Gavia l'aveva spuntata per davvero, lasciando gli altri gabbiani a corto di parole. Solo più tardi sarebbe apparso chiaro il motivo di quella disposizione.
1: «Sei tu che hai ordinato questo cumulo di merda?» aveva in seguito chiesto il veglio dell'aria meravigliato.
0: «In persona», aveva risposto Gavia impettita. Allora il veglio, mirando i contorni di quell'opera che solo un pazzo o un artista avrebbe potuto ideare, concluse:
1: «Ben fatto!»
0: Anche in quel mentre Gavia, insieme alle due sorelle, le più gagliarde femmine, madri e chiocce dell'intera colonia di Quasi Isola, per non sbagliarsi, aveva il sedere poggiato sui gusci tondi e sodi delle uova. Era una vera proletaria a lei. Avrebbe fatto qualunque cosa unicamente per la propria prole. Anche le cose che la prole medesima non avrebbe mai richiesto. Ma tu vai a spiegarlo a un genitore come funziona il grande mondo dei piccini, dove la supervisione degli adulti risulta quasi sempre sgradita. Dunque, erano state loro, quelle madri ansiose e valenti, perché avevano davvero escogitato molti modi per farsi valere, e non tutti menzionabili, a far erigere la comune latrina proprio in quel misero braccetto di terra e sassolini, conchiglie e calcare, che collegava Quasi Isola al continente terrestre. Lo avevano voluto a tutti i costi, ma non perché improvvisamente quella cittadella a mezz'aria avesse scoperto l'esigenza di un sistema fognario, bensì perché, così facendo e lì facendola, i gabbiani in un vorticoso turbinio avevano alzato una vera e propria barricata di guano. E così quella merdosa installazione doveva rappresentare il biglietto da visita per ogni estraneo. Nessuno avrebbe varcato la soglia d'un simile tempio che aveva percolonnato torri di escrementi incancrenite dal tempo e cristallizzate dal sale marino. A questa maniera i gabbiani si erano fatti strada in quel complesso e variopinto mondo del porto e dei suoi dintorni, e al suo interno avevano guadagnato una posizione di tutto rispetto. Perfino i cormorani, che si appiattivano spesso sugli stessi scogli bassi di Quasi Isola e che tenevano in bocca un becco lungo poco meno di quello di un airone, ma non per questo lo aprivano per parlare a vanvera, li temevano. Temevano i loro guizzi, la loro spavalderia, che era la loro specialità. Temevano soprattutto l'unità di quella tribù. Perciò l'intesa rimaneva la reciproca indifferenza, e la misura di questa indifferenza era fissata nello spazio che si dà con un colpo d'ala e, come si sa, patti chiari, amicizia lunga. Con le cornacchie era diverso. I gabbiani diffidavano del loro gracchiare funesto e del loro turbinare scomposto. Non le consideravano che uccellacci, poco più che allocchi. Nei gabbiani, invece, c'è la nobiltà della spudoratezza. Tutti gli aristocratici sono spudorati e perciò odiosi, detestabili e mascalzoni. Perciò la soglia di tolleranza verso le cornacchie era fissata ben più in basso, così che quelle dovevano marciare a lunghe falcate e ali ben distese, non appena un gabbiano si fosse fatto avanti. Quasi Isola doveva allora risultare certamente come un dono del Signore degli Uccelli. E come avrebbe potuto essere in maniera diversa? Del resto, i doni più preziosi hanno sempre mittente sconosciuto, e su quel mistero si alimentano le più improbabili fantasticherie, come appunto quel supremo Signore degli Uccelli. E poi, si sa, sull'inverificabile non si discute.

storia di un gabbiano e del drone che smise di volare. Parte seconda. Per Cole, il cielo resta sempre il miglior appiglio, sia quando è sgombro e scottante fino a farsi d'aria bollente, sia quando brandisce nubi fino ad infittirsi in quella spessa coltre cinerea. Quando poi fa grovigliare acqua con fuochi e pioggia con fulmini, diventa per lui un divertimento scuro restare a guardarlo dalle massicciate di quasi isola. Perciò, rimirare l'aria vuota, che poi tanto vuota non è, lo tranquillizza. Sente il respiro del cielo, che si svolge come un mantice, e ciò gli dà pace, e ciò lo sostiene. Perciò, il suo occhio piccolo e nero, che è occhio guardiano per natura, e guardingo per formazione, sonda quello spazio aereo pezzo per pezzo, con uno zelo e una meticolosità che, a giudicarli dall'esterno e senza nulla sapere, potrebbero anche avere qualcosa di malato. Talvolta, nel mezzo dell'aria, appesa come per un filo calante dalla volta celeste, scova qualche cosa. Apparentemente si tratta di un non nulla, però a quel punto lui pensa: è sempre un niente che poi manda a rotoli il mondo per intero, facci caso. Comunque, in genere tutto fila liscio come l'olio, per la fortuna e la serenità dell'animo suo. E anche quella mattina, aquilone a parte, ogni cosa sembrò al proprio posto. Dimenticavo, poi ci sono le navi, eh già, i grandi pesci meccanici. E quanti sono? Quasi non si contano. Che vanno e che vengono, che partono e che arrivano, a porto e da porto. E per quel porto quali manovre non fanno? Che sciano sul pelo dell'acqua salina, che montano schiuma come uova battute, che si lasciano alle spalle quei varchi orlati di bianca spuma, che continua a spumeggiare anche quando la coda che plana è già bella che lontana. Ogni volta sembra essere un minuscolo cataclisma. I pennuti puntano quei pesci meccanici e, quando li hanno puntati, fanno le civette. Mera prostituzione. Osano gracchiare le cornacchie col dispetto di chi non potrà che ricevere appena le briciole di quel grandioso bottino. Perché, questo è vero, li corteggiano con mille manfrine e girotondi per aria. Intanto gliela fanno vedere appena da lontano, la loro natura, cioè di che pasta sono fatti. Così li invitano a entrare a porto, a superare la bocca del porto. Solo quando i pesci meccanici, apparentemente estenuati da tante giravolte, hanno finalmente depositato i loro beni a terra, allora i gabbiani si fiondano fulminei su quella mercanzia, con picchiate e beccate da far spavento. Ma è il fischio che precede la loro entrata in porto ad attivare la sua attenzione, perché Cole è in perenne allerta anche quando riposa su al magazzino. E quel che non vede, sente, e quel che non sente, immagina. Quando allora nell'aria vibra magicamente il fischio inconfondibile, sonoro e strabiliante del pesce meccanico in arrivo, subito con fervore Co, che quando siede sempre a fianco di Cole, tende l'orecchio e si anima.

guarda là! E non si rende conto che sta quasi urlando, pieno com'è d'entusiasmo, dell'esuberante entusiasmo d'un goliardo. Mentre Cole, che ha già intuito la cosa, ancora fa finta di niente, aggrovigliato in quell'ammasso vaporoso di piume mosse dal vento. Eppure, dentro al corpo leggero, freme anche lui. «Bisogna portare il pesce macchina nel vicolo cieco», pensa. «Questa è grossa!» bufonchia Co, quando appena intravede la figura senza averne ancora distinto bene i contorni. Mentre Cole, che ci vede più lungo di Co, sta ancora lisciandosi le pene delle ali con movimenti blandi, lenti e misurati. Sa che non c'è alcuna fretta, perché la trappola è già apparecchiata da tempo. Co, invece, si è già librato in volo con grandi falcate e con meno dubbi di quelli di Cole, con un'apertura da lasciare esterrefatti quanti guardano dalla riva a quel giovanotto prestante e promettente, mentre si infila in bocca peregrini mugugnii. Ha preso quel fare dagli scaricatori di porto che non lesinano imprecazioni al cielo, sollevandosi in una spirale continua per guadagnare celermente l'altitudine che gli permetterà il perfetto controllo del terreno acquatico. Allora, prima di accostarsi al pesce meccanico, si avvicina e lo sorvola. In effetti, sarebbe più giusto dire che non lo sorvola, ma, come è ormai palese, lo guida. E anzi, forse non lo guida soltanto, piuttosto lo trascina. Già, è proprio così. Lo traina, come un bue tira un carro. Ce l'ha fatta, finalmente. Il pesce meccanico ha abboccato a quell'amo puntuto e seducente, gettato dai pennuti. Ha ormai superato il varco ed è propriamente dentro al porto. È un pesce piccolo, a ben guardare, ma non per questo è incapace di nutrire le perennemente ottimistiche aspettative di Co, che intanto va pensando, per carità leggermente, non è capace di pensieri gravi, ne inficerebbe il volo. Quali prelibatezze ci porterà al mare questa volta? Lo sguardo di Cole non si stacca dalla sagoma del pesce meccanico in avvicinamento, soppesa per bene tutto quanto vede. Con calma, anche lui, dispiega le ali in una poderosa apertura e intanto, cauto, pensa un poco più gravemente. Quali novità ci porterà al mare questa volta? Bisogna dirlo, è ancora vivo in lui il ricordo, infatti fu per lui come assistere a una tragedia che tutti travolge, di quando il cargo sbarcò sul pontile invece dei prelibati merluzzi norvegesi in vasche aperte, come la bandiera svettante a prua avrebbe lasciato intendere, scatolette di latta sigillate piene d'aringhe. Fu un colpo basso quello che segnò il colore di quei nuovi tempi che andavano affacciandosi senza tanto timore. Neri, come la nube che incappuccia la cima alta della grande nave. Hai voglia quanti solidi e autentici becchi di gabbiano sono andati a frantumarsi, a ferirsi, a scheggiarsi per aprire quelle latte, credendo di poter sostituire il puntiglioso lavoro delle vere punte di diamante, quando diamanti, quegli organici becchi, non lo erano affatto. Così, nei giorni e nelle settimane a seguire, Cole dovette nutrirsi di un profondo disprezzo verso quell'ennesima diavoleria. Pesce in scatola. Che roba era, dunque? L'ennesima ignobile trovata degli umani, andò convincendosi. Fece però in modo di non pensarci questa volta. Perciò, libratosi, stette un attimo fisso, sospeso nel mezzo del cielo, come una stella che non cade. C'è da dire che lo stallo non poteva durare più tempo di quello che la folata del vento gli aveva concesso. Poi partì davvero nel volo sublime. Ogni volta sfiorava l'assoluto, o almeno così doveva apparire. «Avanti, avanti!» intanto sbraitava entusiasta Co, che aveva nel becco la voce del mare agitato. Nel frattempo, la combriccola di gabbiani era rapidamente cresciuta, fino a contare ormai almeno una decina di quei pennuti. Così, di lì a poco, mezzo stormo con l'acquolina in bocca, già stava a sbavare sopra la pelle senza squame del pesce macchina. Più in basso, alcuni marinai, che avevano alzato gli occhi al cielo e avevano visto agitarsi in aria tante ali, scuoterono la testa. In cuor loro erano sicuri che quelle pesti ne avrebbero combinate una delle loro,

0: canaglie!»
1: osò infatti uno dei marinai. Allora l'uomo più esperto della ciurma, in verità una cozzaglia di rudi che formavano però una comunella di buoni, perché non avrebbero fatto male a una mosca, accennando con l'occhio vispo al corteo dei gabbiani in avvicinamento, aprì bocca e disse:
0: «Al porto di Castello!»
1: Si interruppe subito, come se gli fosse venuto in mente qualcosa.
0: «Diavolo, se questi miei occhi oramai ne hanno viste di tutti i colori all'età che mi ritrovo!»
1: E riprese il discorso.
0: «Al porto di Castello ne ho scovato uno grosso così, ma grosso così!»
1: E mentre andava allargando via via le mani a indicare la stazza del gabbiano fino ad ottenere una misura inverosimile, via via gli occhi degli altri marinai attorno gli si facevano più vicini.
0: «Così, così grosso, diavolo se era grosso! È piombato al suolo e col becco ha afferrato una pantegana viva sull'orlo della via, così viva che ancora, dimenandosi, squittiva! Con quel becco grosso l'ha punzecchiata e levata da terra finché a una certa altezza ha visto il peso non indifferente del roditore, perché anche il ratto era davvero grosso, ha perso la presa e ha dovuto mollarla. Se era già moribonda in quel frangente, dopo il tracollo c'è rimasta secca sicuro. Poi l'ha artigliata di nuovo e chi si è visto si è visto, è andata a papparsela altrove.»
1: Volò allora al fischio d'un marinaio:
2: «Tu sì che le spari grosse!»
0: «Ti giuro su mia madre che è la vera verità!»
1: ribadì il primo indispettito.
0: «Tu non hai madri su cui giurare!»
1: Gli altri attorno si abbandonarono a una fragorosa risata.
0: «E tu sei ubriaco!»
1: ribatté il primo. Intanto molti dei gabbiani si erano alzati dalla comoda seduta dove usavano sollazzarsi e, spiccato che ebbero il volo, brandivano l'aria come cosa loro. Davano sfoggio del proprio piumaggio lucido, si pavoneggiavano con quel loro tipico volo elegante e superbo, con quelle ali ricurve, con quelle virate misurate, con quel portamento tutto d'un pezzo, integro e supponente. Non c'era che dire, lì spadroneggiavano. Così anche le rondini erano costrette a darsi alla fuga in 4 e 4/8 e, senza neanche aver intuito una goccia di pioggia, volare basse, rasenti al pelo d'acqua. E anche le cornacchie, che spesso bazzicavano i viottoli del porto e gli ormeggi del molo, si tenevano a debita distanza. Forse questa volta Coach aveva visto giusto. Doveva essere la festa del pesce.
3: «Bingo!»
1: disse infatti Co.
3: «Abbiamo fatto centro! Un altro peschereccio!»
1: Dopo una pausa, come avesse trovato qualcosa di stupefacente, aggiunse:
3: «E guarda poi cosa viene dietro!»
1: Non tratteneva l'entusiasmo, non riusciva a farlo, perché non credeva ai propri occhi, che pur vedevano, perché dietro a quel modesto peschereccio veniva invece avanti una nave, anzi l'ombra poderosa d'una nave dalle proporzioni indescrivibili.
3: «Cosa mai vista?»
1: ebbe a commentare Co, con l'ennesimo moto di sorpresa e curiosità, anche se a quel punto della giovinezza il suo occhio andava incontro a una sorpresa dietro all'altra.
0: «Cosa vuoi aver visto tu nella tua vita?»
1: fece di rimando Cole.
3: «Chissà cosa ci sta portando quella balena meccanica!» finì per dire Co.
0: «Eh già, ti immagini caterve di pesci morti, non è così?»
3: «Ci scommetto, sono merluzzi!»
0: «Non dire fesserie!»
3: «Allora tonni pinnati, sì, sono tonni!»
0: «Non sei più buono a pescare pesci natanti che resti impalato di fronte alle grandi navi, alle balene macchina?»
1: lo contestò Cole appaiandolo in volo e con l'ala fece finta di dargli uno scappellotto, mentre però Co si era già prontamente ritratto.
3: «Ci sono più pesci nel ventre d'un pesce meccanico che nell'intero braccio di mare che si stende al nostro sguardo!»
1: intonò eccitato Co. Poi aggiunse:
3: «E comunque...»
1: per non finire per sembrare del tutto uno smidollato,
3: «e comunque so ancora cacciare!»
1: E poi si tacque.
0: «Finirai per scordartelo come si caccia, avanti di questo passo!»
1: sentenziò Cole con una certa durezza. Se anche in simili circostanze riusciva ad avere sempre l'ultima parola, ciò non faceva comunque di lui un prepotente. Nel frattempo, l'ombra enorme della nave stava sprofondando l'intero molo in un cono di buio, così simile alla notte, benché fosse appena mattino inoltrato, e mentre attaccava e calava gli ormeggi, grandi quanto tiranti d'un lungo ponte che unisce le sponde d'un grosso fiume, le cornacchie che lì stavano becucchiando briciole decisero, come possono decidere le cornacchie, vale a dire una che va dietro a quell'altra starnazzando in disordine, di levarsi in volo in cerca del sole che gli veniva negato ad un'ora che giudicarono incongruente col normale arco che l'astro si dava la fatica di disegnare ogni santo giorno, berciando dunque e combinando tra loro le grida fino a fare un fracasso mai sentito. Il pesce meccanico non appariva solo gigantesco. Era gigantesco per davvero. Ma quel che lasciò i gabbiani a dir poco interdetti era non già quello che c'era, e cioè ferro in gran quantità, bensì quello che non c'era affatto. Tutta ferraglia e niente più. Dove sono le vasche col pesce? Dove sono le reti? E soprattutto dove sono i marinai allegri e magari ubriachi? Si domandò sconcertato Co. Niente di tutto questo, constatava con rammarico il pennuto. E se questa ingiuriosa visione doveva averlo un poco avvilito, non aveva ancora visto per bene tutto quanto. C'era infatti nell'aria, tolti gli schiamazzi degli uccelli, un insolito silenzio. Un silenzio sinistro. Dov'era infatti il mercato con le bancarelle? Giunse finalmente a chiedersi Cole. Gli ci era voluto un bel po' per notare questa assenza. Perché c'è da dire che l'arrivo della nave in porto era sempre motivo di incontenibile gioia e di festa, di baccano ed eccesso, d'alterco coi marinai, d'ordini e contrordini lanciati da un capo all'altro della rada, tanto che uomini e pennuti parevano fondersi nell'euforia. Invece, quell'avvento, tolto il rombo continuo dei motori e delle loro eliche che facevano ribollire il mare di sotto, restava stranamente silente, sotto le righe sgangherate della vita solitamente sudicia e sguaiata del porto. I pochi visitatori che si affacciavano alle transenne, e cosa ci facevano delle transenne sulla banchina? Mai vista una cosa simile, notò ancora con sorpresa Cole. Sembravano in attesa di qualcosa o qualcuno. Eppure non manifestavano sul viso alcun segno della contentezza che in genere accomuna gli ambulanti.

0: storia di un gabbiano e del drone che smise di volare. Parte terza. Come fa una balena meccanica tanto massiccia e pesante a passare per il varco del porto? Domandava Co.
1: Un giorno un pezzo grosso ha fatto scavare...
0: Un pezzo grosso, hai detto?
1: Dicevo, ha fatto approfondire la bocca del porto, così che ci potessero passare anche le grandi navi. L'ha fatta così grossa che ha cambiato le correnti del porto, abbassando le temperature dell'acqua e facendo migrare tutti i pesci di porto fuori dalle linee di boa. Così alcune specie, che sopportano solo i bassi fondali, sono migrate altrove lasciandoci a becco asciutto.
0: Doveva essere proprio un pezzo di... La lingua di Co fu interrotta dal vociare grosso e gracchiante delle cornacchie che laggiù stavano facendo un gran casino e qualcuno alzava la voce fino ad affermare «L'ho visto! L'ho visto!» Si mormorò infatti tra le cornacchie, che erano più vicine al molo e che, non sapendo bisbigliare, avevano fatto giungere la voce anche ai gabbiani, che poi l'avrebbero riportata fino a quasi isola, che quel pesce meccanico, quella balena macchina, trasportava niente meno che un vero e proprio pezzo grosso, così si disse. La cosa immediatamente destò preoccupazione. «Ma che vorrebbe dire esattamente pezzo grosso?» domandò ingenuo Co a Cole, quasi balbettando, già immaginandosi uno stoccafisso grande e stoposo. E si aveva preso a balbettare e sragionare, come se fosse calata la notte che manda a dormire tutti i sensi degli animali, era perché, di fronte all'ombra di quella nave gigante, anche la voce gli era strozzata e la mente confusa. Mai e poi mai aveva attraccato un simile mastodonte.
1: «Vuol dire circa un uomo importante», lo illuminò Cole.
0: «E chi sarebbero questi uomini importanti?»
1: «Sono quelli che decidono, ad esempio, quanto grandi debbono essere i pesci meccanici, quante nuvole devono sputare dalla bocca del camino, quanto in alto devono volare le aquile d'acciaio e quante uova devono mollare a terra, e tutte queste cose, e anche molte altre, di cui comunque non ci interessiamo noi», pronunciò con serietà e con una vena di rassegnazione Cole, mentre il compare era costretto ad annuire con un cenno del becco.
0: «Corriamo allora ad avvertire il veglio dell'aria!» esclamò Co più deciso che mai. Così, tirate in aria tutte le loro piume, spartirono col cielo la fuga del vento verso l'ovest, nel ritorno sempre caro a quasi isola. I due corsero, lasciandosi alle spalle quel forzuto braccio di mare, tanto in fretta che la schiera dei gabbiani trombettanti, che osavano sgolarsi per avvertire d'ogni sconfinamento verso il promontorio, non ebbero nemmeno il tempo di annunciare il loro arrivo. Quando giunsero al cospetto del veglio dell'aria, il corpo di guardia, sempre sul chi va là, un poco irritato per non essere stato in grado di anticipare sonoramente la venuta di quei due, si fece rapidamente da parte. Cole non aveva certo bisogno di presentazioni, era stato il braccio destro del veglio per intere stagioni e lunghe migrazioni. Quel tale, invece, quel veglio, se ne stava accovacciato, indolente, sul poco terriccio di quasi isola. Lo si poteva facilmente riconoscere per una profonda cicatrice sull'occhio. Glielo tagliava in due da parte a parte, che faceva una certa acquale impressione. In che circostanze se la fosse procurata, era già diventata ampia materia per i miti aerei. Parlò Cole, con fermezza.
1: «Guai in vista! Le cornacchie dicono che è arrivato un pezzo grosso!»
2: «Le cornacchie?»
0: sbuffò di rimando il veglio con un trillo, non degnandolo ancora del suo sguardo acuto. Se anche il veglio non credeva alle cornacchie, era perché nessuno credeva a quelle teste d'uovo.
1: «Noi stessi abbiamo visto la grande balena meccanica superare il varco e arrivare fino al porto!»
0: Il veglio dell'aria sembrò rattristarsi un poco. Poi si lisciò le penne con tutta calma. Una calma che sembrava disapprovare la tensione espressa da Cole. E disse, facendosi serio, quasi sussurrando.
3: «Beh, non è un cataclisma!»
0: Continuò poco dopo con più vigore nella voce.
3: «Su, su, manteniamo la calma e aggiungeremo solo qualche sentinella per vedere un po' che aria tira.»
0: «Mi propongo come sentinella!» fece Co. «Sono maturo abbastanza!» aggiunse con una voce più alta del dovuto. Al che Il veglio fece uno sbrigativo e minutissimo gesto d'assenso con la punta dell'ultima penna dell'ala gigante, giusto per levarsi di torno quel pivello alla svelta. Col però, che dava a vedere d'essere piuttosto preoccupato, lui che preoccupato non sembrava mai esserlo davvero, riprese con un certo fervore.
1: «Si sa come vanno queste cose. Quando arriva un pezzo grosso, tutta la vita del porto ne risente. Niente più festini di pesce fresco, niente più mercato, perché la zona è interdetta, niente di niente. Mi chiedo quanto durerà, quanto dovremo sopportare tutto questo?»
0: Il veglio ostentava tutta la calma che gli altri non avevano, una postura che avrebbe facilmente potuto passare per indifferenza e che dovette irritare i più aitanti dei gabbiani.
1: «Pazienza, pazienza!»
0: finì per dire, allo scopo di far sobbollire gli animi eccitati, mentre intanto, attirate dal campanello di uccelli, le tre comari con alla testa Gavia, che in fatto d'animi accalorati ne sapeva qualcosa, erano giunte anche loro ad aggiungere altri tre becchi alla discussione. Il veglio però aveva appena congedato i due con un moto d'ala. Sembrò che si fosse rinchiuso addosso quell'ampio mantello. Ma evidentemente non era ancora giunta l'ora di mettere la parola fine a quella riunione, perché i due non fecero in tempo a spiccare il volo, diretti nuovamente verso il grande magazzino abbandonato, che un altro gabbiano, circondato da quattro o cinque suoi simili, con volo sgangherato e con un atterraggio posticcio, giunse al loro cospetto, proprio in mezzo a quell'assemblea. Sembrava davvero malmesso, forse vittima di un attacco o di un incidente di volo. Questa volta i trombettieri erano stati più lesti e avevano avuto l'accortezza di lanciare i propri richiami, riempiendo l'aria con degli acuti interminabili. Vibrò nell'etere quell'avvertimento.
4: «Ferito! Ferito!»
0: E tutti fecero largo a quell'individuo che sembrava, se non altro e se non peggio, aver perso un certo numero di penne in uno scontro, eppure, benché per la fatica non si reggesse sulle due zampe, non pareva affatto atterrito, piuttosto irritato e arrabbiato, tanto che straparlava con fischi incredibili e incredibilmente inferociti. Covava odio come Gavia potrebbe covare un uovo. Quel che fu chiaro dal discorso, se così si poteva chiamare quella cozzaglia di frasi fischianti sparate dal becco a tutto spiano, fu:
4: «Un uccellaccio meccanico, macchina, non animale, spadroneggiava sul molo, mi ha colpito, ferito!»
0: Il discorso fu coperto da grida ulteriori, la folla di pennuti andava stringendosi e soprattutto andava scaldandosi.
4: «Questo è troppo!»
0: inveì Gavia, che non si era persa una sola parola e già blandiva la vittima con le sue ali maestose e la proponeva alla folla nel senso di un'offesa da lavare. Quel manifesto alla vendetta, fatto di piume lacere, quel corpo spelacchiato, sortì un primo effetto soprattutto tra i più giovani. I presenti sbottarono in cori truculenti. Quell'evento, che aveva accolto di sorpresa tutti, era certamente una novità anche per Cole. Nemmeno il veglio si ricordava di assalti d'uccelli meccanici presso il porto. Non durante la sua vita, almeno.
1: «Racconta, racconta, figliolo!»
0: Così il veglio lo incoraggiò, mantenendo la propria postura e usando l'occhio sano, puntato fisso sul malcapitato per tirare fuori la verità, tutta quanta, dal corpo ferito di quel giovane gabbiano. Quest'ultimo radunò le forze e, dopo essersi un attimo raccolto e concentrato, barcollando sulle due zampe, incominciò.
4: «È arrivato quel grosso pesce meccanico. Le cornacchie sono volate via impaurite. Poi quel maledetto uccellaccio si è alzato nell'aria sopra il molo. È fatto di ferro o chissà quale diavolo d'altro materiale. Ha eliche per ali e corpo di corvo. Volando sibila, minaccioso. Faceva su e giù per la via del porto, diamine, proprio in quel pezzo di cielo che ogni santo giorno bazzichiamo noi. Dico io, va bene le cornacchie, va bene i piccioni e le rondini, perché non appena un gabbiano s'alza quelli spariscono studiandosi la via più veloce per darsela a zampe levate. Ma quello invece, no, restava impalato come a presidiare quello spazio aereo. Non ci ho visto più e mi sono gettato su quel corpo brillante. Le sue ali come lame taglienti, come ruote impazzite, giravano, giravano. Così hanno straziato il mio bel piumaggio, mozzando e triturando piume come non si era mai visto. Purtroppo il mio becco non ce l'ha fatta ad avvicinarsi contro a quel ventre lucido fino a riuscire a scalfirlo. L'ho sfiorato però, duro come uno stoccafisso e puzzolente come i pacchetti trasparenti dove viene avvoltolato il pesce al mercato.
5: «Che verità ci stai raccontando?»
4: fece un gabbiano basito per quanto le sue orecchie stavano sentendo.
5: «Non ho ancora finito, vecchio!»
4: riprese quello ferito. «Lanciate le piume all'aria! Sono finito a mare, un poco stordito, e nell'acqua, per fortuna, sono rinsavito. Dunque, sono venuto a cercare non soccorso, ma aiuto, perché lì bisogna tornare armati fino ai denti, e ora sono qui che vi racconto!»
0: Tutti gli astanti rimasero a becco aperto, meno che il veglio, che mostrava di saperla più lunga degli altri, anche se doveva ammettere che una storia così non l'aveva mai sentita dal vero. Qualcosa, come ricordava anche lui, veniva detto, è vero, nei molti miti aerei, laddove parlano delle numerose battaglie per migrare, quando gli stormi di plantigradi vengono investiti da uccelli macchina con eliche mastodontiche, o finiscono nelle turbine assassine. Ma tutto questo avviene sempre e solo a certe altitudini e distanze e mai sulla vicina via del porto.
5: «Ci vuole un bel fegato per mettersi contro un gabbiano sulla via del porto»,
0: sbraitò Gavia, piena di sdegno. Anche in quel momento, come in tutti gli altri momenti, pensava ai suoi piccoli, insidiati da quella minacciosa presenza. Il suo sdegno era lo sdegno di tutti. Aggiunse Co, fremente, e anche quella era la frenesia di tutti, quello che anche a tutti gli altri era passato per la mente, ma che non avevano il coraggio di tirare fuori con la voce.
4: «Gliela faremo pagare!»
5: «Questo è certo!»
0: soggiunse allora uno del corpo di guardia che, per non sembrare da meno, aveva ridicolmente tirato in fuori il petto.
5: «Calma!»
0: disse reciso il veglio dell'aria, che sembrava aver aperto tanto i suoi occhi fulminanti da aver miracolosamente riacquistato la vista perfino con quell'occhio che era del tutto fuori uso. Provocò un silenzio di pietra. Qualcuno, anche in quell'occasione, ebbe a pensare che il veglio, rispettabilissimo e pur sempre veglio, dopo essersi procurato quella cicatrice, dopo aver raggiunto l'apice dello stormo e l'esperienza nelle migrazioni, che il vecchio avesse aderito al partito della prudenza, che non gode esattamente d'ottima fama tra quel genere di pennuti. Il veglio dunque squadrò Cole, lo spinse a dire la sua. Cole ci pensò poco.
5: «Questa storia va chiarita!»
0: Era il solo a poter parlare senza correre il rischio di rimanere inascoltato. E anche se non aveva asserito quasi nulla, aveva detto abbastanza. Dopo aver rimestato i pensieri, il veglio mandò il tanto atteso cenno d'assenso, segno che la cosa andava apparecchiata al più presto. Fu così che fu salutata la partenza di quella spedizione che doveva essere solamente perlustrativa. I più esperti erano già piuttosto sicuri che quella ricognizione avrebbe facilmente trovato un più opportuno sbocco in una spedizione di carattere punitivo. In effetti c'erano tutte le carte in regola, c'era la vittima e c'era lo strambo straniero insolente che la doveva pagare. I più animosi volontariamente vi si unirono, i meno convinti involontariamente squittirono, facendosi naturalmente da parte. C'è un posto per ogni invettiva e ingiuria, e il cielo sembra essere grande abbastanza ad accoglierle tutte. A destra e a sinistra il folto piumaggio delle ali andava lisciandosi e affilandosi come filo di lama sotto il lavorio scintillante dell'arrotino. I becchi robusti, che avevano finora aperto appena carcasse di pesci squamati, si aprivano per mandare grida inferocite, e quelle grida venivano riprese da tutti gli altri becchi vicini e mandate all'aria. Il cielo bruciava e le nuvole, perfino le nuvole basse mattiniere, si fecero da parte e si dissolsero, facendo largo all'orizzonte nitido e presumibilmente meraviglioso.
4: «Lascia che sia io a guidare!»
0: fece Co al suo compare, animato di vero spirito battagliero.
4: «Metti da parte il risentimento. Stiamo soltanto andando a dare un'occhiata», disse Cole, con una durezza che sorprese il compagno, ma non lo scosse. Co era abituato a simili lavate di capo da parte del suo compare. Partirono dunque, con le ali spiegate al vento. L'occhio era già là, sul posto del recente misfatto. Poco più tardi, durante l'avvicinamento, Cole durò fatica a tenere composta e compatta quella formazione e fu costretto più volte a richiamare gli accoliti, inclini più all'esuberanza che al contegno, affinché si dessero una calmata e rientrassero nei ranghi. Le ali disegnavano flessi arditissimi e, sebbene il vento fosse quello contrario della brezza di levante, in un batter d'occhio furono al porto. Eppure, quando furono nei pressi del molo, tutto fu chiaro, come non lo era mai stato. Il sole illuminava limpida la scena sotto agli occhi dei gabbiani. Il pezzo grosso stava per tenere un discorso lì, sulla rada. Era circondato da molti uomini blu. Più in alto, come c'era da aspettarsi, stallava quell'uccellaccio meccanico, librandosi e facendo da guardia a quel pezzo di cielo. D'intorno non volava una mosca. Quest'occhiata fu sufficiente anche a Cole. Dunque virò e insieme virarono tutti quelli del gruppo. La grinta non gli mancava di certo, se nella rapida discesa aveva preso velocità piuttosto di un'aquila e più fulmineo di una saetta. Non aveva intenzione di colpirlo subito. Quella manovra doveva rappresentare un avvertimento sufficiente, dovette vanamente credere, perché prima i gabbiani lo circondarono, poi gli voltolarono attorno lestamente, mentre manifestavano una crescente agitazione. C'era un batter d'ali palpitante come un cuore in corsa matta. I gabbiani serrarono i ranghi. L'avevano accerchiato fino a metterlo sulle strette. In quel frangente, ora che lo potevano guardare bene da vicino sotto la luce del sole, tutti i gabbiani si resero conto che l'uccellaccio aveva attorno al corpo, quel corpo che era un guscio lucido e riflettente, quattro ali rotanti e che quelle, roteando, roboavano e fendevano l'aria come lame accecanti. E se anche quello non doveva apparire più grosso o del più grosso dei pennutili presenti, risultava comunque, per via di quel fatale marchingegno alare, inavvicinabile e forse anche inscalfibile. Non c'era però da disperare. Nemmeno per un attimo Cole e i suoi furono distolti dal proposito, l'unico ragionevole, d'attaccarlo dritti a becco duro. Cominciarono le grida e gli starnazzi. Non era il caso di attendere oltre. L'uccellaccio risultò perfettamente accerchiato da non avere via di scampo. D'un tratto, giacché parve aver fiutato l'aria che tirava, anche se non era chiaro dove fossero i buchi delle narici, e aver dato per inteso la situazione, e non era nemmeno chiaro dove fosse ubicata la sua materia grigia, si vociferava a terra fuori dal corpo, repentinamente, come in una disperata sortita, cambiò di posizione per scrollarsi di dosso tanti pennuti che lo tenevano sotto tiro. Stava forse fuggendo il codardo? Gli inseguitori, ormai con la bava alla bocca, non mollavano di un millimetro. Di nuovo l'uccellaccio fu assediato e, giacché non aveva ponti da levare né alte mura da erigere a propria difesa, subì il primo colpo. Fu Cole stesso a sferrarlo col becco diretto verso quell'armatura semovente. Fu risoluto, come sapeva essere nelle faccende serie, e quella era una faccenda non meno che serissima. Fu il segnale decisivo. Anche gli altri si gettarono su quel corpo adamantino e picchiarono forte, forte, coi forti becchi addosso a quello strambo uccello che incassava, non potendo più divincolarsi dalle molteplici prese. Come tutti ne ebbero prova, quelle pale rotanti non erano certo carezze sul muso. Più d'un pennuto assaggiò l'asprezza di quei colpi. Co stesso fu colpito alla guancia, si prese come uno schiaffo a man rovescia e sembrò per un attimo brancolare in un buio che acceca, mentre il suo corpo perdeva di quota. Ma il parapiglia in aria non doveva essere che all'inizio. Quando Co, infatti, dopo essersi ripreso dallo stordimento, tornò all'attacco più determinato di prima, la sua ala, infilandosi nel turbineo costante di quelle eliche, andò a fermare quell'ingranaggio infernale. Tutto rimase in sospeso per un attimo, poi finalmente l'uccellaccio perse di quota,
0: così velocemente che la terra dovette parergli avvicinarsi in un soffio e la polvere farsi avanti precipitosamente. Poiché l'intero duello stava avendo luogo qualche decina di metri sopra la testa del pezzo grosso, quando l'uccellaccio meccanico cadde, caracollò proprio sulla testa di quell'uomo che era lì per avviare il suo discorso. Ma in quell'occasione non ci sarebbe stato nessun discorso. I gabbiani avevano avuto altri piani per quella mattinata. Quando appeso morto l'uccellaccio finì sul capo dell'uomo, le pale si impigliarono nella sua folta capigliatura bianca, così che il drone, come poi risultò essere chiamato dagli umani, stette stretto attaccato al cranio del pezzo grosso. Allora fu tremendo, fu il caos, perché tutti gli uomini attorno, presi dal panico, cominciarono ad agitarsi e a correre di qua e di là senza una direzione precisa e andando a scontrarsi e calpestarsi gli uni con gli altri. Era già il delirio sopra il molo. Il pezzo grosso, colpito dallo stesso aggeggio che avrebbe dovuto difenderlo, si spaventò a morte e prese a correre per la piazza, dimenando le braccia e alzando le mani all'aria e maledicendo il cielo. La battaglia, tuttavia, non sembrava ancora conclusa, perché i gabbiani, riconoscendo l'uccellaccio ancora in movimento, attaccato com'era alla testa d'uomo che correva, si avventarono furibondi su quel corpo per essere sicuri, al di sopra d'ogni dubbio, che non avesse più a fendere l'aria. E così continuarono ad infierire con colpi di becco serrati e così ben assestati che poco doveva poi rimanere di quella inutile carcassa. Così intorno alla testa del pezzo grosso avveniva l'ultima e decisiva battaglia, con un nugolo di gabbiani inferociti che sferravano colpi così fetenti e montanti che i becchi duri giunsero a sbrindellare, in quel casino di piume, ferro e capelli, perfino la carne d'uomo, la sua nuca e la sua fronte e le sue guance grassocce, che forse non erano allora più proprio le sue, giacché stavano ormai nelle bocche e nei becchi di quegli altri. Un becco, quello di Cole, si ficcò nel bulbo oculare dell'uomo. Così un ultimo grido straziante e dilaniante mise fine con una solenne caduta a quel brutale attacco. Doveva avergli sicuramente procurato una ferita più profonda di quella che il veglio dell'aria poteva sfoggiare. Il pezzo grosso risultò allora cadere a terra, privo di sensi. Accanto la carcassa dell'uccellaccio, la meccanica non più funzionante. E ora c'è da dire che, con ironia della sorte, quel pezzo grosso l'avevano fatto davvero a piccoli pezzetti, e se anche quello si sarebbe di lì a poco rialzato un poco malmesso, l'uccellaccio, certamente, non ne avrebbe avuto le forze, conciato com'era per le feste. Cole valutò allora che fosse giunto il momento di ritirarsi. Avevano in pugno la situazione. Quell'uccellaccio aveva certamente avuto il fatto suo. Tornarono dunque a Quasi Isola per essere ricoperti di gloria. Andò proprio così. Anche Co, che più degli altri se l'era vista brutta e che aveva di certo avuto il suo momento, come gli aveva anticipato Col con profetiche parole, riuscì in qualche modo a guadagnarsi il ritorno e a rimettersi.

la grande vittoria, spandendo la voce della buona novella fino al limite del mare. La macchina era stata battuta e abbattuta. Perfino il veglio dell'aria rimase soddisfatto del buon esito della spedizione e incrociò le ali. Anche Gavia e tutte le madri gioirono, intuivano la propria prole salva da quella minaccia incombente, mentre la prole poppante dal proprio canto se ne infischiava ancora di quelle vicende. Ma tutta questa faccenda avrebbe in futuro fatto scuola. Rientrava già a buon diritto nei famosi miti aerei. Al suo ritorno, Ko sembrò poter galleggiare sopra un mare di ovazioni e rispetto. Cole, dal canto suo, pensava già a quali altre nefande novità l'avrebbero atteso. Ma quella sera, quasi isola, sembrò più grande, più rumorosa e più bella di sempre.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 è per tutti.

team e città di Torino, insieme, per combattere lo spaccistrada. Grazie alla rete 5G, i pusher del domani arriveranno volando. Spacciadrone. Il primo sistema automatizzato per la drug delivery. Spacciadrone è il pusher che arriva volando. Apri la finestra con lo spacciadrone per la roba. Basta un click.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

Alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna, o a qualche suo aspetto.

0: diciamo di riscaldamento, e insomma lo dedichiamo a uno dei nostri ascoltatori più appassionati, il redattore di Arsider, che abbiamo saputo rimbalza sulla sua trasmissione le nostre puntate, soprattutto quelle venute malissimo, insomma, come rumorismo, e siamo contenti che in un qualche modo anche i nostri sforzi per rendere le trasmissioni vengano. Un brano che possa essere rimbalzato appunto nella trasmissione Arsider, e ve lo lasciamo tutto per voi, Throbbing Gristol.
1: So che cosa ho visto, morire sulla croce un altro
0: Throbbing Gristol.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 è per tutta.

23:34, un saluto Gengis Khan a tutti, siete sempre sintonizzati sulle magiche frequenze di Blackout 105.250.

0: Okay, Google, kill me now.
1: グラスはカップ、何もかも壊れ。

それから嘘をつくんだったよ。それから嘘をつけばよかった。

Contatta il numero di emergenza di Radio Ministero 011 249 5669, oppure la hotline WhatsApp con i solitari del Ministero 346 667 3263. Radio Ministero, l'unica radio dell'italiano vero.

Shit.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare un'attività non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendo le emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili.

com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di La Valle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia.

sintesi musicali futuriste di Aldo Giungini. Gli eroi Borsini e Ciaravolo affondano col cacciatorpediniere Lullo nel Mar Rosso.

0: Mercoledì 26 agosto 2026 ritorna a Radio Kebab.
1: Eh sì, anche questo mercoledì a tenervi compagnia per due orette abbondanti con musica lurida.
0: L'estate non è finita e potete sentirlo.
1: Esatto, noi di Radio Kebab cercheremo di tirare avanti l'estate più che si può. Qua a Torino al momento il cielo è grigio per quello che potrebbe essere un temporale, ma noi che abbiamo il sole nel cuore
0: resistiamo
1: e vi intratteniamo con l'ennesimo, come dire, prodotto fuoriuscito dalla cartella della musica, i file Epstein della musica, la musica assurda. Nella fattispecie stiamo ascoltando gli Hot Butter.
0: No, siamo passati al prossimo,
1: Ok, ok. Brano. Prima erano gli Hot Butter con sonorità molto caraibiche e adesso Bob McFadden and Door.
2: I'm a mummy. I scare people.
0: Ma c'è da dire che da dove prendiamo questa musica? È una compilation della Research.
1: Niente meno. Se non sapete chi erano i Research, cosa ci state a fare qua a Radio Kebab?
0: E con questo bel benvenuto.
1: Eh sì. Vabbè, per chi non lo sapesse, casa editrice fighissima di San Francisco che ha fatto uscire le meglio cose. Io a casa ho una guida di Research ai fluidi corporei, fighissima, ve la consiglio, la leggerei quasi in diretta ma in inglese, e ci parla della storia dei fluidi corporei, di come sono stati interpretati nella medicina, nelle religioni e anche nelle arti, quindi riferimenti, dischi, libri, film, tutto sui fluidi corporei.
0: Ma come dice qualcuno, questa è un'altra storia.
1: Esattamente.
2: There was somebody somewhere who wasn't afraid of me. Oh well.
0: Ricorderei al volo i numeri per scriverci anche questa sera.
2: I'm a mummy.
3: That's cool.
0: Il cellulare 34 666 73 263.
3: I'm a beatnik.
0: Potete anche squillarci, oltre che mandarci dei bei vocali,
2: I was born 1000,
0: delle foto, degli sms, Telegram, Signal,
3: yeah,
0: WhatsApp.
2: Cookie.
0: Dovete fare delle belle dirette. 011 24 95 669.
1: Mi è piaciuto come hai detto WhatsApp.
0: WhatsApp.
2: Mommy.
3: Man, you gotta walk through.
2: Aren't you afraid of me? Aren't you gonna scream?
3: Oh yeah. Like help.

0: flesh as a color is in an awful mess. Yes. Ask anyone.
1: Beh, un inizio di trasmissione abbastanza leggero.
2: Sì, sì, Reserce non delude. Prima Lucia Pamela che la trava, urlava, insomma, emetteva dei versi.
1: Some people. Perché ha visto la luna.
2: Sì. Color should be is
1: the color their flesh color. Questo invece è Ken Nordine con Flash.
2: E intanto qualche anticipazione sulla puntata di oggi. Muoiono ammazzi e quindi necrologi come sempre.
1: Seguiamo sempre i cari estinti.
2: Certo, i cari estinti seguono noi a volte. Black flesh and white flesh. Presenze spettrali qui nella sede di Radio Blackout. Flash. And tan flash. E qualche notizia buttata qua e là, insomma, avremo modo di parlare.
1: E come sempre molti consigli musicali. Quest'oggi anche da una cara fanzine. And it's singular light. Otherwise. Del Toscana.
2: Eh sì, parleremo anche di Merdazin. Black and blue.
1: Or even. Però tempo al tempo. Hue. Preparate il vostro piatto preferito oppure aprite la birra.
2: Qualsiasi cosa vi può far stare meglio o meno peggio, noi la appoggiamo.
1: Ho scaldato i piatti, fate un po' voi. Questa è Billy Muir con Chopsticks Guitar.
2: E allora vai col microonde.

0: sempre in diretta qua su Radio Blackout, questa è Radio Kebab.
1: E ho visto che, visto che si parlava di Merda Zin, c'è Lili a portata. Insomma, stai preparando qualcosa?
0: Sì, stavo preparando uno cuzzutiel.
1: Sì, si parla di altissima cucina di strada qui a microfoni spenti. Vi piacerebbe ne parlassimo così, anche con voi. E invece no, vi beccate solo le schifezze.
0: Vabbè, approfittavamo per farvi sentire un paio di suggerimenti dal Merda Zin numero 12, che è il penultimo, perché a maggio è uscito il 13, dovrei recuperarlo in qualche modo. Una zin fotocopiata in tutto e per tutto, che dal nome intuirete parla della musica che ci piace di più.
1: Parecchio, sonorità fecali.
0: E un paio di suggerimenti che ho estrapolato dal numero 12 di Merda Zin arrivano dall'Inghilterra. Iniziamo da un gruppo che arriva da Londra, un gruppo tutto al femminile, facevano uscire nel 2009 questo Hey Friend, What You Doing?
1: Eh sì, allora salutiamo la Research Incredible Strange Music Compilation, l'ultimo brano era Russell Garcia e Nis Orchestra dal titolo adattissimo a questa trasmissione, Delicado.
0: Delicatissimo, direi.
1: E passiamo a qualcosa di meno delicato?
0: Eh sì, ovvero appunto Le Pens. Andiamocela a sentire con il loro garage noise scassatissimo,
1: olè,
0: ma anche melodico.
1: Ok, sentiamo la melodia, sentiamo.

0: Va bene, avvolti dalle melodie delle Pants,
1: avvolti dalla loro grattugia automatica.
0: Continuiamo con la grattugia automatica sponsored by Merdazine.
1: Eh sì, questa puntata testeremo varie marche di grattugie automatiche, perché Radio Kebab è un programma anche utile dalla parte del consumatore.
0: E consumiamoci.
1: Eh sì, soprattutto chi consuma sostanze. La nuova marca che proviamo sono Danny and the Dressmakers.
0: Manchester 1980, questa è una tape che usciva nel 1980.
1: E allora sentiamola.
0: Ah, chi ha mandato il messaggio che ha richiesto The Rozer? Forse ha sbagliato radio.

0: Daniel Dressmakers.
1: Sì, qui più che grattugia siamo dalle parti di un condizionatore rotto.
0: Sì, il nonsense musicale.
1: Il suono ricorda quello un po' della ventola che gira a vuoto di un condizionatore.
0: Abbiamo ascoltato Young Musician of the Year, ci mancherebbe. Questa è invece Charles Bronson. Qua sempre in diretta su Blackout, sono tornate le dirette dalle 20 circa, con appunto il pattume musicale arrotolato. Gente che suona a caso.
1: Eh sì, e di gente che suona a caso e pattume musicale ne abbiamo e ne abbiamo a carrettate questa sera.
0: Tanto con questo caldo, con questa afa, questo clima tropicale, è inutile seguire una linea musicale. Più si suona a caso, meglio è.
1: Eh sì, perché si perde la concentrazione molto facilmente, allora lasciatevi andare.

0: Ma continuiamo con la selezione di questa sera.
1: Sì, ce ne andiamo a New York, nella fattispecie il giorno 4 settembre 1992 o 9 aprile 1992, non riesco mai a leggere le date americane perché sai che sono invertite. Comunque al Marquee Club suonavano i Naked City di John Zorn e noi ce ne andiamo ad ascoltare perché ci piace farci del male, qui con una guest star, ovvero Yamatsuka Ai, cantante dei Boredoms. Sentite.
2: So it's kind of a love song. Next piece is another kind of a love song. Featuring the vocalization of Mr. Yamatsuka Ai from the Boredoms. Boredoms! Next piece is called Shock Corridor.

0: per essere un live si sente veramente molto bene.
1: Delicato, per citare il pezzo che ascoltavamo prima, Delicato.
0: Un applauso ai Naked City.
1: Bravo John Zorn, bravo Yamatsukai, bravi tutti.
0: 34 666 73 263, numero per scriverci. Questa sera siete tranquilli.
1: Esattamente, il telefono non ci trasmette nulla. Fatevi sentire.
0: A parte richieste immonde dei The Rods.
1: Vabbè, ma lì, come dire, fa anche parte il nostro pubblico.
2: This is a brand new one. Wrote it just before going into the studio.
0: Continuiamo con le selezioni. Adesso ci andiamo a sentire una super band inglese che qualche anno fa suonò al Mezcal Squat, ben in 9, con 3 batterie e varie chitarre.
1: Ricordo, gran bel concerto.
0: Action Beat.
1: Olè.
0: Ha fatto uscire da poco questa raccolta di brani inediti registrati tra il 2013 e il 2023, da nome Man With Two Plastic Bags. Ah no, scusa, Pigeon.
1: Pigeon.
0: Upicio.

0: action beat.
1: Gran bel pezzo, Dog Unit.
0: Un po' come ascoltare i Sonic Youth pompatissimi.
1: Moltiplicati per tre praticamente, o per due almeno, dai.
0: Per due più uno. Tre batterie, tre chitarre, un basso.
1: Ma sì, perché farsi mancare, come dire, un layer di suono? Aggiungiamo, vai.
0: Venti e 48 minuti, sempre qua agganciate sulle libere frequenze di Blackout. Questo è il pattume musicale arrotolato, la trasmissione noi melodica.
1: L'unica trasmissione noi melodica dell'etere globale.
0: Adesso scarnifichiamo un po', dai.
1: Ma sì, dai, torniamo al garage zozzone delle... Prima abbiamo ascoltato le Pen, e adesso ce ne andiamo in quel di San Francisco. Da quelle parti gli Useless Eaters hanno fatto uscire un disco nuovo, Music for Clout, e prossimamente verranno in tour in Europa. Allora ascoltiamoci un po' di brani, dai.

0: Bello questo ultimo disco di Useless Eaters.
1: C'è tanta roba dentro, è tutta zozzissima.
0: Music for Clout.
1: È un po' come questa trasmissione, un bidone del differenziato che trabocca.
0: Continuiamo, cosa ci proponi?
1: Sì, rimaniamo sempre sulle zozzerie, ma più su versante chitarra. Loro sono, lui è Sex Max da San Antonio, Texas, e ce l'ascoltiamo con un paio di brani dal disco Sex Max 21, partendo da Drown Me.

0: intanto un paio di messaggi ci sono arrivati.
1: Che ci dicono?
0: Ci dicono, uno ci manda una foto di melanzane.
1: Ok, quindi momento cena.
0: Rispetto a quando dicevamo prima, ma nessuno ci scrive, perché sta a mangiare melanzane.
1: Giustamente, giustamente.
0: Un altro messaggio, ma è una domanda. Cioè, mi sembra più che... la vado a leggere, va,
1: è pertinente.
0: Sì, pertinente, grazie. Ma se c'è sciopero dei monnezzari, la vostra trasmissione dura di più?
1: O forse non si tiene proprio, chi lo sa? Lasciamo il mistero.

0: ci siamo sempre qua in diretta su Radio Blackout, Radio Kebab, e arriva un messaggio da Alle da Modena, che salutiamo.
1: Ciao ciao.
0: Ci scrive: sempre un piacere ascoltare del garage, non solo, continuate così che siete sulla retta via.
1: Ma noi vogliamo essere sulla retta via?
0: Sul retto via.
1: Sulla via del retto forse, quella ci compete di più.
0: A proposito di retti,
1: sì, diritti e rovesci. Abbiamo ascoltato prima Sex Max, abbiamo ascoltato anche gli Useless Eaters, diciamo che saranno in tour prossimamente qua in Europa, e con loro ci sarà un gruppo australiano che abbiamo già passato più e più volte, i Lotario. Allora ce ne andiamo a ascoltare il loro nuovo 7 pollici IOU.
0: In punk melodico.
1: Sì, sì, sì, ma il primo pezzo, lo ammetto, mi fa un po' cagare. Gli altri due invece si ripigliano.

0: arriva un altro paio di messaggi. Qualcuno ci scrive: cucinando orientale mentre ascolto kebab.
1: Beh,
0: vorrei proprio sapere cosa stai cucinando.
1: Ottima prospettiva, ottima prospettiva.
0: Cinese, thailandese? A zero. Un altro messaggio: ma avendo a che fare con reti, tra parentesi, defecazioni, costipazioni, digestioni intense, non è che siete rettiliani?
1: Le nostre fattezze non sembrano molto rettiliane, ma si sa che si cambia forma, tipo i visitors.
0: Portateci dei topi da mangiare qua in via Cecchi 21 Barra.
1: Sì, è ora di cena, se ne parlava poc'anzi.
0: E magari anche un paio di birra, dai. E qua ci abbiamo sete.

0: Ok, ci arriva il menù. Sto cucinando spaghetti di soia con verdure saltate. Non so di dove sia. Ho creato la ricetta copiando un po' il ristorante cinese.
1: Beh, sarà buonissima.

0: Lottario con il loro nuovo EP.
1: IU EP.
0: Come, scusa?
1: No, si intitola IOU EP.
0: IOU.
1: È difficilissimo.
0: Y.
1: Salutiamo i Lottario, anche loro prossimamente in Europa con gli Useless Eaters. E rimaniamo, insomma, sul garage. Sono stati paragonati nell'ultimo disco ai New York Dolls e soprattutto si parlava di cucina orientale.
0: Eh sì.
1: E allora noi ci ascoltiamo un paio di pezzi dei New York Dolls partendo da Vietnamese Baby.
0: Buon ascolto.

0: continuiamo ascoltandoci un altro brano dei New York Dolls.
1: Sì, sì, anche loro numi tutelari di questa trasmissione.
0: Quasi sono fatte le 21:16. Noi continuiamo con il pattume, il percolato. Mentre voi mangiate, mentre voi vi sollazzate dall'altra
1: parte. È giusto
0: parte.
1: Così, è giusto così, la scena è perfetta.
0: Questa è Lonely Planet Boy.
1: Vai.

0: E qui a Radio Kebab ci piace viaggiare.
1: Sì, in lungo e in largo e anche nel tempo.
0: In questo caso viaggiamo sia nel tempo che in luogo.
1: Dove andiamo?
0: Andiamo in Argentina. Un disco uscito da poco. E questo split fra due band, i Motor Mutante e i Mal Jets.
1: Sentiamo.
0: Ci andiamo a sentire prima i Motor Mutante, che sono una band un po' blues, zozzona, garage, un po' Pussy Galore, sulla scia di quelle robe.
1: Mi sembra una descrizione interessante.
0: Fumigazione.

0: Beh, si potrebbe dire voodoo music.
1: Fighi assai.
0: Motor Mutante da Buenos Aires, Argentina. Gli ultimi video live che ho visto, loro sono in quattro con chitarra, basso, batteria e percussioni. Tu sai un po' di spagnolo?
1: Sì, che devo fare?
0: Questo brano si chiama Sin Manos, Sin Pies, Peleandola.
1: Senza mani, senza piedi e Peleandola.
0: Infatti. Magari qualcuno all'ascolto lo sa.
1: Sì, chiediamo l'aiuto a casa, 346-66-73-263. Cosa vuol dire la parola spagnola? Rileggila.
0: Allora, Sin Manos, Sin Pies, Peleandola.
1: O Peleandola. Peleandola.

0: Allora, arriva una risposta. Sarebbe picchiandola, cioè, quindi la frase suona più o meno come picchiandola senza piedi né mani.
1: Ok. E ringraziamo l'ascoltatore che, insomma, ci ha spiegato il significato del titolo di questa canzone dei Motor Mutante.
0: Adesso andiamo dall'altra parte di questo split, sempre made in Buenos Aires. Andiamo con i Mal Jets, un po' più storti.
1: Descriviceli come prima.
0: Jets marcio,
1: sì, è una definizione, come dire, contenuta.

0: Allora continuiamo con la puntata di questa sera.
1: Sì sì, Radio Kebab non si ferma, andiamo avanti, stiamo entrando nell'ultima mezz'ora. Si viaggia anche nello spazio, si va in provincia di Foggia come sempre qua a Radio Kebab, giustamente.
0: Ma noi siamo sempre idealmente nella provincia di Foggia.
1: Sì.
0: Un saluto a tutti. Foggia.
1: Ma sono tutte palle quelle. Cioè io sono convinto che quella, cioè è una diceria, quello è razzismo.
0: No, sono loro che sono foggiani.
1: Sì, è quello il loro problema, sì.
0: Allora, cosa ci proponi?
1: Sì, si parlava prima di notizie e anche di viaggiare nel tempo. E allora noi vi diamo una notizia datata al 2014 perché, è interessante in sé, non tanto l'attualità di quello che è successo.
0: Freschissimo, ma come il pesce in Val d'Aosta.
1: Esattamente.
0: Vabbè, non te l'aspettavi. Un secondo di silenzio, così.
1: Prego. Per pigliarsi un attimo. Nel 2014 cosa succedeva? Il cantante dei canadesi Skinny Puppy, gruppo industrial abbastanza efferato.
0: Anche loro valdostani,
1: perché sa che il Canada è un po' la Valle d'Aosta del continente nordamericano. Parla pure francese, cioè.
0: Ma voilà.
1: Comunque, nel 2014 il cantante degli Skinny Puppy ha denunciato il governo americano chiedendo come indennizzo una cifra pari a $666,000.
0: È una cifra precisa.
1: Esattamente. Per quale motivo? Perché, insomma, come avrete appreso ascoltando una puntata di Radio Kebab di due Natali fa,
0: uno di quei bei speciali natalizi.
1: Esatto, speciale natalizio di Radio Kebab sulla musica usata come strumento di tortura. Uno degli argomenti affrontati in quella meravigliosa puntata era il governo americano che utilizzava determinate canzoni, determinati generi musicali per torturare i prigionieri in quel di Guantanamo.
0: Una pagina torbida della democrazia statunitense.
1: Una, sai.
0: Vabbè. Una delle tante.
1: Il libro bello spesso. Comunque tra i gruppi utilizzati c'erano anche gli Skinny Puppy e il cantante giustamente si è incazzato e ha chiesto il rimborso dallo Stato.
0: Non i Metallica, non
1: No, i Metallica erano pure contenti, Metallica.
0: Ma figurati. Ma gli Skinny Puppy hanno detto, che cazzo fate?
1: E allora andiamo con i tastieroni, vai.
0: Ma poi scusa, però vorrei capire, ma gliel'ha andata?
1: No, non gliel'ha andata.
0: Vaffanculo. Che merda. Si meritano l'ira.
1: C'era proprio bisogno di questa ennesima dimostrazione.
0: Come si suol dire negli Stati Uniti, alleggia la stronzaggine.
1: Tanta.

0: Intanto arriva un messaggio, ci scrivono: il cantante nel video ufficiale del brano alla fine si taglia la bocca, se non sbaglio.
1: Azzo, questo non lo sapevamo, grazie per l'informazione.

0: ci precisano sempre al 3466673263, si taglia in orizzontale da lato a lato la bocca.
1: Ok, vabbè. Ok.
0: Ci fidiamo. Io personalmente non l'ho visto il video di questo brano dei
1: Ce lo guarderemo.
0: Skinny Puppy.

0: Disco Kebab alle 21:38.
1: Si sculetta, ma un po' rigidi.
0: Mi sa che cambiamo repentinamente.
1: Sì, ma rimaniamo sempre sugli sculettamenti meno rigidi, più zozzoni. Un disco che è uscito da poco, loro sono i Purest Form, hanno fatto uscire questo disco per Dice Records, non mi ricordo il titolo, ma il pezzo lo dedico a te, caro Kebab, e si chiama Animal.

0: stiamo spingendo parecchio sul techno rave.
1: Sì, ma continuerei anche con il prossimo pezzo. Qui si viaggia di nuovo nel tempo, 1999. Gli Atari Teenage Riot, in quel di Berlino, fanno uscire 60 Seconds Wipeout. E allora rimaniamo sulla zarreria.
0: Direi che è l'ora della pasta.
1: Sì. Chitarra e cassa dritta in questo caso.
0: Butta la pasta.
1: Butta la pasta al dente, mi raccomando. E ci ascoltiamo Too Dead for Me e USA Fade Out.
0: Dove cazzo è?
1: L'ISO.

0: Ah, tanto qualcuno ci ha scritto, ci ha chiesto di chi era il pezzo prima, che si chiama Animal.
1: Purest Form.
0: Roba californiana.
1: Esatto, Dice Records, Purest Form.

0: Beh, sembra di essere tornati all'inizio della puntata di Radio Kebab di questa sera.
1: Eh sì, perché abbiamo ripescato di nuovo nel capiente bidone dell'indifferenziato della Research.
0: Incredibile Strange Music volume 1.
1: Sì, abbiamo iniziato col volo del calabrone rifatto in una maniera, come dire, finger picking.
0: Audace, audace. Questo tanto per introdurre il
1: momento,
0: necrologi.
1: Esatto, il momento dei necrologi non li avevamo ancora fatti, e allora addentriamoci, insomma, tra i recenti dipartiti e dipartite.

0: Da chi partiamo questa sera?
1: Partiamo veloci con Varenne, che ci ha lasciato già la scorsa settimana, se non sbaglio.
0: Che cazzo è Varenne? Se qualcuno se lo stesse chiedendo.
1: Eh sì, in quel di Eboli è dipartito Varenne per un per un arresto cardiaco ad Eboli.
0: No, vabbè. Varenne si è fermato a Eboli.
1: Eh sì, l'ha fermato.
0: Come anche Cristo, cioè tanti.
1: Cosa
0: tanti.
1: Succede a Eboli?
0: Chi lo sa.
1: Comunque, Varenne, noto più o meno, insomma, non so quanti di voi si intendano di ippica, secondo me molti, comunque è morto per un arresto cardiaco, il cavallo più veloce del mondo.
0: Pensa a te.
1: Sì, campione di gare al trotto, e tra l'altro, se non sbaglio, non solo definirlo cavallo è riduttivo, perché qualcuno in televisione l'ha necrologiato dicendo l'italiano più veloce del mondo.
0: Sembra un po' esagerato,
1: sì,
0: ma quindi, come va il mondo?
1: Sì, quindi ascoltatori e ascoltatrici, vabbè, fateci sapere al 346-66-73263 chi era so deficiente che ha definito Varenne l'italiano più veloce di sempre.
0: Ma è che Vannacci che l'ha detto.
1: Guarda, non mi stupirei.

0: line, you gotta have hair, miles of greasy black hair. And without a tattoo, you can be sure that you are a square.
1: Torniamo al prossimo.
2: Eh sì, salutiamo Varenne, passiamo al successivo, al morto successivo, tale Peter Van Norden.
3: Aspetta un attimo, scusami, Pettinicchio. Ho letto un messaggio, ci chiedono: potete mettere MC Cavallo in onore di Varenne? Ma vediamo, verso la fine puntata.
2: Più plausibile che De Rozier, secondo te? Come?
3: Sì, sì, sicuramente.
2: Accontentare questa richiesta,
3: certo. Alla fine è estate.
2: Ma torniamo ai deceduti. Peter Van Norden, questo nome non ci diceva nulla, poi abbiamo capito, attore newyorkese che è già morto da qualche mese, tra l'altro fa anche rima. Perché è noto, perché vale la pena celebrare la sua memoria, perché ha interpretato niente meno che l'agente Vinnie Schlutman in Scuola di Polizia 2, prima missione,
3: nonché il capo di gabinetto della Casa Bianca, John Sununu.
2: Ma sì, sì, in una pallottola spuntata 2.5, L'odore della paura. Quindi direi un CV di tutto rispetto.
3: Sì, a quest'ora in Italia sarebbe già, avrebbe già una cattedra all'università.
2: Sì, gli dedicherebbero, insomma, un premio ai David Donatello, qualcosa del genere.

0: C'è qualche ascoltatore attento che ci ha suggerito il prossimo. Uno dei prossimi necrologi, lo sappiamo.
1: È già in lista. Passiamo alla prossima deceduta, fresca, viene da dire.
0: Fresca, toma, cacchio.
1: Sì, Dolly Parton, la regina del country, ci ha salutati.
0: Io non ho mai cagata.
1: A parte i pezzi quelli più noti, devo dire che anch'io, anche cercando insomma qualcosa da mettere, la cosa migliore o più simile a quello che piace a noi che ho trovato è questo, ovvero la versione bardcore della sua mega hit Jolene. Che cos'è il bardcore?
0: Non è il barcode.
1: Il bardcore, lo scoprirete adesso.

0: Beh, qualche ascoltatore attento ci scrive: non chiedetemi come mai, ma ricordo che la pecora Dolly prese il nome proprio da Dolly Parton.
1: Ah beh, quindi insomma.
0: Beh, mi sa che sono riusciti solo a clonare le tette di Dolly Parton.
1: Ehi. Un po' di rispetto per la defunta, dai. Dai.
0: Questo brano è obbrobrioso.
1: Esatto, mi rendo conto che sta avendo un brutto effetto sulla tua psiche e non mi stupisce, credo che forse anche a Guantanamo e a Abu Ghraib venisse utilizzato il bardcore.
0: Che cos'è il bardcore?
1: Il bardcore è questo genere, sottogenere, credo, nato con l'intelligenza artificiale e tanta stupidità, per cui la gente si mette a fare le cover delle hit utilizzando, insomma, canoni musicali medievali. Ma da film di serie Z, come sentite, questo è il risultato.
0: La versione Fantaghiro.
1: È qualcosa del genere, qualcosa del genere.
0: Senti, ma mi sta dando fastidio.
1: Ma guarda, proprio. Ti devo dire che. Io lo ascolterei ancora. Sentiamola finire, dai, guarda che non è così male.

0: Vabbè, si sa che radiofonicamente un secondo equivale a un minuto.
1: Esatto, quindi. Esatto. E abbiamo dato, quindi salutiamo Dolly Parton. Ciao, ciao.
0: Cambiamo, cambiamo.
1: Vai, vai.
0: Oh, ecco, ripuliamoci un po' le orecchie.
1: E dai.

0: Allora, con questo entusiasmo,
1: eh sì, e anche con parecchia tristezza, salutiamo Tim Curry, l'ultimo di partito della giornata, è proprio morto oggi.
0: Fresco fresco.
1: Eh sì, attore inglese che ha fatto 1 milione di film. Quello che una volta avrebbero definito un caratterista, e che caratterista? Ad esempio è stato il clown Pennywise in It, oppure il portiere d'albergo in Mamma ho riperso l'aereo, mi sono smarrito a New York. Poi è stato anche Long John Silver nei Muppet nell'Isola del Tesoro.
0: Anche ha avuto una... Era il demone tenebra in Legend.
1: Oh sì.
0: Anche ha interpretato il cardinale Richelieu.
1: Sì, è stato il maggiordomo, signore e signori, il delitto è servito. Ma noi lo ricordiamo per un personaggio, ovvero il dottor Frankenfurter di Rocky Horror Picture Show. E allora ce l'ascoltiamo con la fighissima Sweet Transvestite.
0: Buon ascolto, Blackout. Ragazzi, how do you do? See, you've met my faithful handyman. He's just a little brought down because when you knocked, he thought you were the candy man.

0: chiudiamo qua la parentesi necrologi.
1: Salutiamo l'ultimo di partito, ovvero Tim Curry. Sei stato un grande. Grazie, grazie.
0: Qua rotta di collo. Con la musica Garage Punk.
1: Puntata garagera stasera,
0: La Francia, The No Talents, da questo disco 100% No Talent.
1: Questo lo dicono loro, ma noi ce ne vediamo di potenziale, di talento.

0: The No Talents.
1: Sì, da Parigi.
0: Adesso andiamo a sentire una doppietta italiana. Andiamo a sentirci
1: come sei autarchico,
0: una doppietta italiota.
1: Solo qui a Radio Kebab abbiamo il kebab autarchico, giustamente.
0: Kebab tricolor. Mozzarella, basilico, pomodoro. Andiamo con Maria Violenza dal suo ultimo disco Terrona. Poi andiamo a Como a sentirci gli Spectre.
1: Oh yeah.
0: Con il loro dark punk, quindi rimanete accollati,
1: volti noti, entrambi volti noti.
0: Sì. Spectre, gente dei The Leeches. Maschi, non male.
1: Come dire, numi tutelari di Radio Kebab, anche loro, nel senso che insomma, hanno guadagnato questo titolo col tempo.
0: Allora andiamoci lì a sentire.

0: da Como gli Spectre,
1: belli scuri,
0: sì, belli scuri attirati dal loro disco Twisted Views. Questa era Mastodon. E per chiudere, per salutarvi, rimaniamo su queste sonorità, direi, con un gruppo che arriva da Minneapolis e che nel 2011 faceva uscire questo disco Melt, Cry, Sleep, ovvero i Buildings. Le sonorità sono quelle.
1: Sì, sì, e noi vi salutiamo anche questa settimana. Il vostro bidone dell'umido preferito chiude.
0: Prossimi due mercoledì non ci sarà Radio Kebab.
1: Eh sì, una brutta notizia che vi diamo così, alla fine.
0: Ma voi potete comunque rimanere all'ascolto di Radio Blackout.
1: Sì, sì, sì.
0: Tra l'altro questa sera dalle 22:30 c'è un Black Holes, non lasciate le frequenze, rimanete con la radio accesa. Che dire, boh, ciao.
1: Au revoir.
0: Alla prossima, a settembre, metà
1: Bonne
0: settembre.
1: Nuit.

0: Recupero crediti ed era. Ci attacchiamo a tutto. Mister, mister, senti un po', quanti siete in famiglia qua?
1: In cinque.
0: Ah, in cinque, eh. Senti un po', il bambino viene con noi.
1: Ma mi scusi, mio figlio.
0: Bello, cessione del quinto.
1: Ma scusi, mio figlio.
0: Senti un po', sorridi un attimo. E quel dente d'oro? Recupero crediti ed era. Ci attacchiamo a tutto.

0: al di fuori dei riferimenti temporali del palinsesto di Blackout.
1: Wormholes.
2: Wormholes. State per ascoltare tributo a Lee Scratch Perry, a cura di Jalayon Sound System.

Power and the hour. Music like shower.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta

0: Life.
1: Sono tutti questi colori, sono tutti degli inganni. Esiste solo la magia, diciamo la magia nera, ossia la magia. Poi i nomi sono di inganno, magia nera e fare un maleficio, da fare del danno a una persona, dargli magari la possessione diabolica o un male malefico. Magia bianca sarebbe togliere la magia nera. Si figuri se Satana combatte Satana, mai. Anche la magia bianca si fa sempre per mezzo del demonio, quindi anche quella magia nera, la magia rossa, che sarebbe la magia contro i sentimenti, gli affetti, l'amore, anche questa è sempre fatta attraverso il demonio, e quindi anche questa è solo magia nera. Non esiste altro che la magia, punto e basta. I malefici possono essere fatti in tante forme: stregoneria, messe nere, sono tremendi i malefici fatti attraverso una messa nera, le fatture, le legature, il malocchio, la macumba, il voodoo, i riti satanici, le consacrazioni a Satana, ecco, per dirne solo una certa quantità. Sono tutti malefici, ossia mali fatti per mezzo del demonio. Vengono fatti in forme diverse, ad esempio facendo bere o mangiare una persona che si vuol colpire qualche cosa di maleficiato. È tipico il cioccolatino con dentro un impasto maleficiato, che genere fatto in maniere schifose, con sangue mestruale, con ossa di morto e tante altre brutte cose che non sto a dire perché sono contro il buon gusto. Cibo o bevande, idem, oppure con qualche cosa di simile. Ad esempio, uno vuol colpire, mettiamo, un ragazzo, non ha la maniera di avere niente di suo personale, un cappello, alle volte si va tagliando dei capelli a una persona e poi vengono inficiando i tuoi capelli, qualche cosa di personale, anche un indumento intimo. Oh, quante volte attraverso trucchi ci si fa dare magari una maglietta perché io la possa lavare, e poi si fanno un maleficio. Oppure qualche cosa di personale, alle volte non si può avere, e allora si fa un espediente. Ad esempio, si prende un pupazzo, una bamboletta. Questa bamboletta viene riempita di spilli. Ogni volta si fanno queste cose facendo invocazione al demonio, naturalmente. E allora ecco che questa persona sente di essere punta in tutte le parti in cui sono stati infissi gli spilli. Ecco, le varie forme che ho detto di maleficio dipendono dal mezzo che si usa per fare il maleficio. Molte volte basta anche solo la parola. Se vuole le faccio un esempio.
2: Sì.
3: Stai ascoltando Radio Blackout.

0: Allora, un buon pomeriggio, ben ritrovati
1: a tutte le amiche, a tutti gli amici che ascoltano Radio Out.
2: Oli, ¿qué tal? Te vengo a decir que te vas a morir. Te voy a escribir

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.

Grazie mille, grazie. Una persona è stato scritto per noi da un regista, l'ha scritto per noi. Una cover doverosa.

Il mescal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mescal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mescal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mescal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mescal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026.